Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: perfetta.
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic,
9: scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
5: Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Sabato 6, Accademia Riga Combination, show, animazione e ballo. Domenica 7, dalle 9 alle 12, Cuore Amico, screening gratuito e serata danzante con l'orchestra Stefano in Nevada. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
4: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
11: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
10: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande in tutto.
14: Il primo disco.
15: At first I was afraid.
14: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. One, two. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto.

0: elettrici che ti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
8: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
7: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
8: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
7: E poi...

0: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

0: venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tomato by Claudia.

0: i giorni, a pranzo e a cena.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
3: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
5: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
3: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
2: Pasticceria Ceolin.
7: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: L'adoro.
10: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
15: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
14: Scopri di più su somit.it.
15: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
14: Affidati a noi. Rooftop,
16: rooftop,
14: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbina

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: e Blanco insieme ad Elisa in Ricordi. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon sabato, eccomi qua anche questo sabato 6 giugno 2026 da Radio BCS, da sotto Marina Lido, il mio saluto intanto a tutti e tutte voi, ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS anche questo sabato mattina, un sabato freschetto a dir la verità, io prima di uscire, anzi ero già uscita di casa a dir la verità, ho sentito st'arietta fresca, sono rientrata e mi sono presa la giacchettina, sì, almeno di prima mattina va freschetto, anche la sera a dir la verità, insomma temperature abbastanza basse, beh, rispetto a qualche giorno fa senz'altro, non superiamo i 20 gradi stamattina, 19, ecco, siamo su quella tacca lì. Ecco, regolatevi se dovete uscire di casa, vabbè che io sono freddolosa, per cui insomma prendete quello che dico con le pinze proprio. Beh, però insomma ci siamo accorti che le temperature sono abbassate, altro che in questi ultimi giorni. Che giornata sarà? Beh, per il momento gran sole non ce n'è, ma sono le 8 passate da pochi minuti e un po' di nuvolosità. Sarà ancora una giornata un po' incerta sotto il profilo meteorologico, vedremo. Tra poco ci aggiorniamo su tutto. Vediamo le previsioni del tempo, vediamo quelle che sono le notizie dell'ultima ora, come facciamo tutte le mattine. Alle 9:10 c'è anche il primo appuntamento con la cronaca locale. Tutto questo naturalmente tra tante belle canzoni che ascolteremo insieme e prima di tutto questo l'oroscopo che vi leggerò fra pochi minuti. Bene, state con noi. Ah! Dopo le 9 ovviamente riservato per 2, ma essendo sabato c'è anche l'appuntamento con VIP dalle 10 alle 11. Tanta roba oggi, tante cose da fare insieme, ma soprattutto tanta bella musica qui da Radio BCS. 041 40 0046 il nostro numero fisso e 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. Allora, Tame Impala con Dracula, ce l'ascoltiamo, dopodiché sentiamo che predicono le stelle per oggi, eh? E allora tra poco.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: C'è l'oroscopo di oggi, sabato 6 giugno. Auguri a chi compie gli anni oggi. Buon compleanno, tanti auguri. Qualcuno si chiama Norberto? Senti che razza di nome altisonante. Norberto. Beh, se c'è, auguri, è il vostro onomastico. Auguri ai festeggiati del giorno, allora. A chiunque festeggi qualche bella ricorrenza, qualche bell'anniversario questo sabato 6 giugno. E adesso cominciamo. Ariete. Dopo aver chiuso la porta ai lamenti, oggi cercherete solo anime affini e stimoli intellettuali elevati. Grazie al grande triangolo planetario, la vostra mente viaggia veloce. Toro, questo sabato vi accoglie con l'invito a sperimentare l'arte del lasciare andare. L'abbraccio imminente tra Venere e Giove nel segno amico del Cancro vi avvolgerà in un'atmosfera protettiva. Gemelli, la ritrovata leggerezza mentale oggi diventerà la vostra migliore alleata per una giornata all'insegna dello svago. Il Sole e i pianeti lenti nel vostro segno creano un'energia positiva. Cancro, la congiunzione Venere-Giove sta crescendo proprio nel vostro segno, regalandovi pace interiore. Ora che avete smesso di fare il salvagente emotivo per tutti, la giornata è tutta vostra. Leone, questo sabato non richiede sforzi e né battaglie. Il cielo vi suggerisce di godervi la calma, concedendovi un po' di relax, fatto anche di piccoli piaceri personali, magari lontano da tutti. Pensateci. Vergine, l'ansia da prestazione è finalmente evaporata, lasciando spazio ad un sabato splendidamente imperfetto. Scoprirete che rallentare il ritmo è il modo per rigenerarvi. Bilancia, il grande triangolo d'aria vi solleva sopra le vecchie tensioni, regalandovi un weekend di puro benessere mentale. La sintonia tra Sole e Luna facilita i rapporti e senza nessuna forzatura. Scorpione. Sostenuti dai pianeti in Cancro, questo sabato vi chiede di isolarvi dal caos. La vostra energia vitale rinasce solo se proteggerete i vostri confini emotivi dal rumore del mondo. Sagittario. Questo sabato la luna in acquario stimola la vostra curiosità, ma ad un ritmo più rilassato. Dedicate, se potete, questa giornata ad esplorare una strada nuova o a leggere anche solo un libro che vi apra la mente. Anche questo potrebbe bastare. Capricorno, la luna vi regala un pragmatismo zen. Guardate alle situazioni passate senza più alcun rancore. Questo sabato usatelo per ricaricare il corpo. Per oggi il dovere può aspettare. Acquario, la luna brilla sovrana nel vostro segno e, stringendo un patto con Plutone, consolida la vostra totale rinascita interiore. Vi muoverete in questo fine settimana con la sicurezza di chi sa quanto vale. Pesci. La spettacolare congiunzione Venere-Giove in Cancro vi protegge e vi coccola, rendendo questo sabato ideale per la rigenerazione spirituale. Cercate di proteggere la vostra energia. E auguri, auguri a tutti.

0: riascoltato una canzone, un successo di Lazza di qualche anno fa, era Cenere. Adesso ci lasciamo per pochi minuti e poi daremo un'occhiata insieme alle notizie dell'ultima ora, tra poco.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Rial.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Rial.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
11: A Monselice in via Piave.
10: Concessionario ufficiale?
11: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
10: Cosa puoi trovare?
11: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
10: Punti forti.
11: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: BL Auto by Campello Motors.
12: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
13: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
12: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
13: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
14: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
13: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
14: Affidati ad un unico interlocutore.
13: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
15: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
16: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
15: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
16: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
15: Associazione Musica Chioggia,
16: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
17: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
18: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
17: Gabbiano 2, I love you.
19: Anna Maicore. Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
20: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Gaetano Ferro insieme a Giorgia, naturalmente in Superstar. Tra poco due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Dopo aver dato un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in primo piano, in prima pagina, questo sabato 6 giugno 2026. C'è una notizia abbattuta da pochi minuti, perché è successo anche da poche ore. C'è stata un'esplosione nel Fermano. Crolla un palazzo, un morto e due feriti, e sarebbe scoppiata una bombola di gas. Questo è quanto si può presumere per il momento, ma si sta scavando ancora nelle macerie, perché potrebbero esserci dei dispersi. Le notizie sono ancora molto frammentarie, come ben si può immaginare a poche ore da quanto è successo. E come vi dicevo, la causa, secondo le prime informazioni, sarebbe da attribuire allo scoppio di una bombola di gas, ed è successo appunto intorno alle 6, pochi minuti prima delle 6, a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. Una palazzina appunto è crollata e adesso, secondo le prime informazioni, un uomo sarebbe deceduto, mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse. Ecco, però, come vi dicevo, si sta ancora scavando tra le macerie. Ci terremo aggiornati su quanto sta succedendo. In primo piano, naturalmente, sempre la guerra in Medio Oriente, gli aggiornamenti in tempo reale. Gli Stati Uniti hanno colpito delle stazioni radar iraniane e intanto i Pasdaran lanciano missili, scusate,

0: scusate, mi è arrivato un colpo di tosse. Vi stavo dicendo che i Pasdaran hanno lanciato missili sul Kuwait e il Bahrain. Questo è quanto sta succedendo. Tra l'altro, il consigliere di Khamenei ha dichiarato nelle ultime ore che i negoziati sarebbero in stallo perché gli Stati Uniti bloccano beni congelati. Ma se ne sentono tante in questi giorni, per cui ecco, vedremo se ci saranno altre novità magari nelle prossime ore. Poi c'è l'altra guerra naturalmente in primo piano, il conflitto russo-ucraino. Putin, che al contrario di quanto insomma trapelava ieri, si dice contrario ad un incontro con Zelensky, anzi ha proprio detto: non vedo alcun motivo per ora per incontrare Zelensky. E lui risponde: oggi ha scelto la guerra. Quindi tutte le responsabilità ovviamente si danno su Putin, che non lo vuole neanche incontrare a quanto pare. Detto questo, andiamo avanti con altre notizie che troviamo in primo piano questa mattina. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ah beh, c'è stata quella tragedia veramente da togliere il fiato in Francia. In Francia, di quella bambina di 11 anni rapita e uccisa. La Francia è veramente sotto shock, ma non solo la Francia, quando succedono queste cose tutti sono sotto shock. È stato fermato il padre di un'amichetta che, tra l'altro, adesso viene fuori, è stato già denunciato 3 volte per stupro, a tanti altri episodi di questo genere. E la Francia si sta anche interrogando: ma com'è possibile che non sia stato fermato prima quest'uomo? Insomma, questa bambina che si stava cercando da alcuni giorni, purtroppo ha fatto questa fine, come avete sentito. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale. Adesso ovviamente Simply the Best, come vi ho già detto, ascoltiamo 2 bei successi degli anni 90.
1: Radio BCS, Simply the Best,
2: Simply the Best.
1: In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90. 90.

0: Sweet Harmony e prima di Beloved, e prima abbiamo ascoltato Max Gazzè con la favola di Adamo ed Eva. Queste le canzoni in questo Simply the Best. Salutiamo Roberto Gomme e tutta la carrozzeria Biasion. Roberto Gomme è uno dei servizi che vi offre carrozzeria Biasion, e a proposito di Roberto Gomme, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, questo è Roberto Gomme. Ma non è tutto, ci sono anche tante belle promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme vi aspetta allora all'interno appunto della carrozzeria Biasion, in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno, tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Sabato 6, Accademia Riga Combination, show, animazione e ballo. Domenica 7, dalle 9 alle 12, Cuore Amico, screening gratuito e serata danzante con l'orchestra Stefano in Nevada. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova. Piazza.

0: a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app.

0: I Medusa, Don't Wanna Go Home, ed ora la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo sabato 6 giugno 2026. Il boss dice le celle a Bogotà migliori di quelle italiane. Queste sono le parole del Chioggiotto dei Meneghetti, che ha rifiutato l'estradizione. Lorenzo dei Meneghetti quindi resta in carcere a Bogotà. Nessun rientro rapido, almeno per ora, e nessuna consegna volontaria all'Italia. Dopo l'arresto in Colombia, appunto, avvenuto a fine gennaio con un'operazione di Interpol e nucleo investigativo dei Carabinieri di Venezia, il Chioggiotto non ha accettato l'estradizione consensuale. Ha scelto di attendere la procedura ordinaria e così, per riportarlo in patria, lo Stato italiano dovrà formalizzare la richiesta attraverso i canali previsti dal trattato bilaterale con la Colombia. Il suo difensore, l'avvocato Serpico, è in contatto con il detenuto. Al legale, il Chioggiotto appunto ha anche riferito che per ora viene trattato bene e che il carcere di Bogotà sarebbe migliore di quelli italiani. La partita ora è tutta procedurale. Il Chioggiotto era ricercato dal 2023 dopo la condanna definitiva a 9 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e lesioni aggravate. Quindi adesso tocca al nostro paese inviare il dossier per chiedere il rimpatrio. Fermato per un controllo, rompe il dito ad un carabiniere. Aveva preso alcuni ombrelloni dagli impianti balneari di Sottomarina per improvvisare una tenda in cui trascorrere la notte, ma è finito per essere arrestato dopo aver aggredito un militare che gli ha chiesto i documenti. Nottata da dimenticare per il militare che dall'inizio dell'anno è il 51esimo a rimanere ferito nel corso di un'operazione di polizia. Nella colluttazione infatti si sarebbe fratturato un dito e rischia anche lesioni alla mano. Il tutto è iniziato proprio dal controllo di routine. Sono in corso infatti pattugliamenti straordinari di alcune aree sensibili della provincia per prevenire e fungere da deterrente e a episodi di violenza. Dopo l'arrivo dei rinforzi, il 22enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale intorno alle 2 di notte. Nella mattinata di ieri si è svolto il processo per direttissima. A nulla di fronte al giudice è servito negare da parte del giovane di aver effettivamente ferito il militare durante il controllo. Per i gravi reati, resistenza e lesioni al pubblico ufficiale, è stato condannato ad 1 anno ed 8 mesi di carcere. Grave irregolarità a bordo, nave fermata al porto. Sottoposta a fermo una nave da carico battente bandiera di Saint Kitts and Nevis, ormeggiata da 2 giorni al porto di Chioggia. La capitaneria di porto è intervenuta per verificare i principali aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, alla tutela dell'ambiente marino, alla prevenzione dell'inquinamento e alle condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio imbarcato. Nel corso delle verifiche sono emerse numerose carenze di carattere tecnico, operativo e documentale. Disposto il fermo della nave fino al completo ripristino delle condizioni di conformità e all'esito favorevole delle successive verifiche da parte degli ispettori della Guardia Costiera. E ancora dalla città volevo così porre alla vostra attenzione un'altra nostra concittadina molto, molto brava, Sara Milan, che è campionessa italiana 2026 nel cerchio aereo over 30. Sara Milan quindi ha conquistato il gradino più alto del podio ai campionati italiani di specialità, laureandosi campionessa nazionale nella categoria over 30 semi professional. Il prestigioso titolo assegnato sul palcoscenico di Cervia arriva dopo un altro importante successo, il podio conquistato ai campionati regionali di Verona, che aveva già confermato il grande valore dell'atleta e aperto le porte della finale nazionale. La gara di Cervia non è stata una passeggiata. Oltre all'alto livello delle sfidanti, la neocampionessa ha dovuto fare i conti anche con un imprevisto dell'ultimo minuto, dimostrando però la stoffa e la freddezza di una vera professionista. Grazie a questo successo per Sara Milan si aprono ora le porte dei campionati internazionali previsti fra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. La sede ufficiale della rassegna non è ancora stata resa nota, ma la determinazione è già quella giusta per continuare a sognare in grande. Noi le facciamo tanti in bocca al lupo. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere. Vediamo che nelle prossime ore, ecco, soprattutto da domani, il tempo comincerà ad essere un po' migliore. È previsto infatti soprattutto per domani cielo in prevalenza sereno nella prima metà della giornata. Nel corso del pomeriggio a tratti nuvoloso per nubi alte sulle zone montane, per modesti cumuli, quindi niente di particolare. Temperature in rialzo soprattutto nei valori massimi. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte

0: Samurai J con il nuovo singolo Flamenco Paranoia. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Era il lontano 1983, Vasco Rossi cantava Vita Spericolata ed è stato un numero uno, un grande successo di Vasco Rossi che abbiamo voluto riascoltare stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, questa tendenza continua perché l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Tra l'altro c'è una bella promozione: acquistando un orologio Daniel Wellington subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano allora presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. E sono le 9:06.

0: scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo ed

0: web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
1: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
2: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
1: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
0: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
2: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
1: Istituto Cestari Righi.
0: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Un mare di sapore dal mare.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
3: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
4: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
3: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio, la radio della tua città.

sapete ballare? Sì, io una volta sì, adesso mi manca un po' il fiato. A me piacciono questi ritmi, soprattutto questi balli tipicamente estivi, vero? E Fred De Palma è un campione, De Palma è un campione per questi ritmi. Ed è questo il nuovo singolo per quest'estate, La testa gira insieme ad Anitta. Tra poco ascolteremo anche una bella novità che vi stiamo facendo conoscere da qualche giorno, mentre aspettiamo l'arrivo di Gianni, che sta arrivando appunto, e si proseguirà poi con Riservato per due. E dalle 10 alle 11 c'è VIP, essendo sabato naturalmente. Continuate a stare in nostra compagnia, va bene? Ancora tanti saluti a tutti voi e a tutte voi, naturalmente voi che state ascoltando Radio BCS. Al momento Maroon 5, ce l'ascoltiamo, ce li ascoltiamo nell'ultimo singolo che si chiama Heroine.

0: ed ora eccoci alle novità, una delle novità che già conosciamo perché già da qualche giorno stiamo ascoltando in Out Now questa nostra vetrina su quelle che sono appunto le novità discografiche del momento. È la canzone di Miu, Buffer, Amore. Ce la riascoltiamo anche stamattina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: abbiamo già imparato il ritornello, no? Anche perché è facile. Vaffanculo amore, vaffanculo. È così che si chiama la canzone, eh? Lei è Miu, è una delle novità di questa settimana. E grazie naturalmente a Planet Bike, dove ci sono tante belle novità, queste bici che sono uniche, speciali da avere, e le nuove proposte, motori più potenti, quindi che vi dà la possibilità di avere più autonomia, fino a 100 km, e poi le bici a cinghia, così non vi cade più la catena, e le frecce direzionali, gli stop di frenata, tanti tanti nuovi modelli. Stefano e il suo staff vi aspettano quindi per provarle. E il prezzo è sempre super accessibile, eh? Planet Bike, dunque, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina. Yes, we're playing. We're playing the
1: hits. I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
4: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
3: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
4: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
3: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
4: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
4: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
9: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
10: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
9: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
16: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Husband insieme a Ray, 9:32 del mattino, 0606, cari amici, oggi meraviglioso.
1: Chissà cosa vorrà dire.
0: Che è il 6 di giugno, non
1: c'è. Il 6 di giugno, bravo.
0: È tutto molto
1: bene.
0: Facile, non è che ci sono particolari segreti. Del 2026, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno,
0: Lucia,
1: a te.
0: Buongiorno. Ci ha riservato per due, oggi tra l'altro lezione speciale con il weekend, abbiamo anche l'appuntamento VIP, c'è peraltro parecchio materiale.
1: Sì.
0: Perché c'è stato il matrimonio di Dua Lipa in Italia, sapete,
1: sì,
0: che finalmente l'hanno fatto dopo il sì pronunciato a casa sua, sono arrivati qui da noi a festeggiare, qui da noi hanno fatto, diciamo, la parte più festaiola di questo,
1: esatto,
0: evento.
1: Esatto, con anche qualche strascico di polemiche.
0: Ma come sempre ci sono in queste cose, insomma, c'è sempre chi ha bisogno di polemizzare, c'erano parecchi invitati, ma neanche tantissimi, 300, insomma, un matrimonio,
1: sì,
0: tanti, ma potevano essere anche di più.
1: No, ci sono matrimoni dove ce ne sono molto di
0: hai
1: più.
0: Voglia, quindi,
1: quelli dei VIP poi non ne parliamo.
0: Tanti personaggi famosi, come succede in questi casi, e naturalmente grandi grandi festeggiamenti, evviva. Ricordiamoci che è sposata con il signor Callum Turner, quindi adesso è Dua Lipa Turner praticamente. Anche se non credo,
1: sì,
0: che Dua Lipa sia il suo vero
1: non
0: nome.
1: Non è il suo vero nome.
0: Dua di nome e Lipa di cognome. Va bene, senti, abbiamo fatto questa spoilerata sulle notizie della giornata, poi ne abbiamo anche altre di interessanti, ma le vediamo cammin facendo.
1: Che tu naturalmente non lo conosci lo sposo, vero? È un attore.
0: Callum Turner, è un attore, ok.
1: Non l'ho visto, l'ha detto in una maniera come per dire: ma chi è questo qui, da dove viene fuori?
0: Dua Lipa e Dua Lipa, ma Callum Turner,
1: Dua Lupa.
0: Vabbè, senti,
1: lasciamo stare con i nomi,
0: facciamo così,
1: andiamo avanti,
0: poi c'è il fiasco Nuccio, poi
1: sì,
0: torniamo. Due canzoni in arrivo, abbiamo il meglio degli anni 80.

0: Ma se dico superstar parliamo proprio qui di super big, perché c'era da un lato Michael Jackson con la sua bellissima Man in the Mirror, certo, dall'altra George Michael insieme ad Andrew Ridgeley, in questo caso perché erano ancora Wham, con la scatenata I'm Your Man, che fu il testamento musicale di Eli Wham, faceva parte di quel disco che si chiamava The Final, che pose fine alla carriera del duo, e da lì poi sarebbe nata
1: quella di George Michael.
0: Certo, meravigliose entrambe.
1: Sì, devo dire la verità, le ho ascoltate con molta passione, perché io sono stata fan di Michael Jackson ma anche di George Michael,
0: quindi c'era molta partecipazione,
1: innamorata di tutti e due, anche sentimentalmente parlando.
0: Ecco, vedete, mi ci aveva gli occhi a cuore, ve lo posso confermare.
1: Da giovane, devo dire la verità.
0: Beh, d'altro canto erano due bei ragazzi, no? Michael Jackson giovane magari non si percepiva fino in fondo, ma era un bel ragazzo, ci mancherebbe.
1: No, ma
0: me,
1: io me ne ero innamorata quando era ancora Michael Jackson,
0: certo, parliamo degli anni 80, gli anni
1: con
0: 80.
1: I lineamenti suoi veri,
0: sì. Anche perché poi in verità era ha fatto un'evoluzione che era molto molto meno bello, secondo me,
1: era bellissimo con i suoi lineamenti Michael Jackson, ma vuoi scherzare, era meraviglioso, era veramente molto bello. E anche George Michael era l'idolo delle donne, per cui insomma,
0: certo. Lucia, senti, salutiamo i nostri partner per questo appuntamento con Unforgettable, scusami, Simply the Best, perdonami,
1: Super Coffee Shop, colazione a casa come al bar, lo potete fare con le macchine del caffè che trovate da Super Coffee Shop. Andate a bervi un buon caffè, a fare una buona colazione, così vedete anche le tante offerte sulle macchine del caffè di Super
2: Simply
1: Coffee Shop.
2: The best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: La sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno, tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro, un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta, sabato 6 Accademia Riga Combination, show, animazione e ballo, domenica 7 dalle 9 alle 12 Cuore Amico, screening gratuito e serata danzante con l'orchestra Stefano in Nevada, lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
4: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
5: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
4: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
5: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
7: A Chioggia, logico.
6: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
7: Felice, logico.
6: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
7: La taverna di Nadia e Felice, logico.
6: Di Nadia è felice.
7: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
6: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
7: La taverna.
6: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
7: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
4: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
12: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
14: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
15: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
16: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
15: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
16: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
15: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
17: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
18: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
17: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
18: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
19: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
18: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
19: Affidati ad un unico interlocutore.
18: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
20: Tomato by Clodia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Tic, tic.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
3: Tic, tic.
2: Radio BCS.
5: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: 9.51 sul tema Dua Lipa, matrimoni, sai che ne abbiamo parlato anche ieri di tanti stranieri che vengono in Italia.
1: Sì,
0: si
1: no,
0: sta prendendo un
1: nei giorni scorsi, sì.
0: No, ieri mattina ne abbiamo parlato.
1: Sì.
0: E c'è un dibattito che effettivamente fa un po' parlare, un po' discutere, che riguarda l'utilizzo delle città. Il sindaco ha proprio così portato questo problema, dice la città non è in affitto, no? La città di Palermo, ma in generale forse il pensiero anche di molti sindaci che abbiamo detto nella giornata di ieri, a un certo punto dicono più di tot di matrimoni non riusciamo a gestire. Quindi da un lato c'è il fatto che se diventi una vetrina, perché poi naturalmente il fatto che arriva un artista famoso ti fa l'effetto cartolina.
1: È pubblicità, dai.
0: È pubblicità. Ma c'è qualcuno che vede con fastidio questa cosa. Io mi ricordo anche a Venezia quando arrivò il signor Amazon, Jeff Bezos.
1: Sì, ci sono state tante proteste.
0: Assolutamente, c'è stata molta gente che ha protestato, quindi c'è un po'.
1: È lì lo stesso, perché i residenti non ci stanno, cioè questi hanno i soldi e ci barricano praticamente in strada, in casa, perché
0: in verità,
1: la città è loro.
0: Non è propriamente così, diciamo che
1: ho
0: ci
1: sentito
0: sono
1: delle interviste ieri, riferisco
0: certo,
1: quello che dicono.
0: Assolutamente, ma sai, queste cose qua io le ho viste anche in altre situazioni, anche qui a Chioggia. Mi ricordo una volta ci fu una manifestazione sulla diga con i motoscafi, c'era gente che protestava perché per un giorno la diga era chiusa a settembre. Dov'è il problema? Cioè, un evento,
1: poi ci sono sempre quelli che esagerano.
0: Esattamente, quindi io questo senso un po' di esagerazione, cioè la città non è ostaggio di qualcuno, però può essere utilizzata e se ne trae beneficio, perché no? Cioè alla fine è uno spot pubblicitario che tu pagheresti milioni di euro nel mondo che ti viene in qualche modo regalato, cioè tu comunque hai un ritorno d'immagine. Quindi secondo me è un approccio sbagliato.
1: Io credo
0: questo,
1: che sia più il fastidio di vedere che certa gente può comprare tutto, okay. Hai capito? Quindi anche mezza città se vuole,
0: certo.
1: E gli altri devono naturalmente mettersi da parte.
0: Ma gli altri se vogliono possono comprarla, non possono farlo, diventa un limite proprio, cioè se nella vita non puoi comprarlo ma ti rode perché c'è qualcuno che può comprarsi mezza città. Ma
1: ho
0: sembra
1: cercato di dare un senso a questo, oltre
0: a ciò che
1: al
0: secondo me un senso non ne ha, ti dico la verità,
1: oltre al disagio che comunque un po' di disagio ci può essere.
0: Ma ci mancherebbe
1: ecco,
0: altro,
1: questo senz'altro.
0: Voglio dire, stiamo parlando di disagio o è più un fastidio? Perché secondo me è più un fastidio mentale più che un disagio, perché poi trovi mille scuse per non dire
1: l'uno e l'altro, dai.
0: Vabbè, rimangono punti di vista, insomma, un punto di vista diverso. 9.54 del mattino, mettiamo i Black Eyed Peas, una canzone del 2022, si chiama Don't You Worry.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La bellissima Innuendo insieme ai Queen, scusate, una cavalcata straordinaria, perché poi è un pezzo veramente molto bello con vari momenti, no? C'è il piano, c'è il forte, c'è il supercarico, è un'onda continua, senti, di emozioni. È qualcosa di meraviglioso. Nuccia, placati. Era Innuendo, sì, dei Queen.
1: E mi emoziono quando sento.
0: Capisco, ma fatto da Freddie Mercury ha un senso, fatto da te ne ha un altro.
1: Vabbè.
0: Ed è un senso di fastidio,
1: mi
0: perdonami.
1: Astengo, mi astengo.
0: Per forza, ecco, meglio.
1: Chi parla di fastidio? Ma che fastidio!
0: Cosa vuoi? Sono un dito nella piaga, cara.
1: Ma molto. Piaghe. Vabbè, vabbè. Comunque, un pezzo molto bello che somiglia un po', diciamo, nello stile, ovviamente, non nella musica. Anche a Bohemian Rhapsody, anche quella è una canzone con tante.
0: Sicuramente nella stesura del pezzo, sicuramente.
1: Certo,
0: senti,
1: certo.
0: Che erano Share Unforgettable, meglio i ricordi.
1: Sì, i ricordi, i numeri uno del passato, grazie naturalmente a Falegna Maria Padoan e Stile Design. Ricordatevi che se volete rinnovare la vostra casa, ci sono anche porte di design in vetro o alluminio, non solo legno e PVC, per dire, di alta qualità con un sacco di nuove finiture. Passate allora a visitare gli showroom di Falegnameria Padoan e Stile Design in via Madonna Marina a Sottomarina.
0: Cari amici, da un paio di minuti sono le 10 del mattino.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
2: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
5: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
4: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
5: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
4: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
5: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla della tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
11: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
14: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
15: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale, a pranzo o a cena.
14: Gabbiano.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio. La radio.

0: preferite.
1: Cari amici, c'è tanta ciccia questa mattina per quanto riguarda l'appuntamento con VIP. Caranuccia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma ti stavi guardando Madonna in autoreggenti?
1: Ma cosa vuoi?
2: Ti piacciono anche le vecchiarde allora, eh?
1: Ma guarda, Tito, io ho guardato con grande curiosità. Intanto lo spettacolo, devo dire, è stata una bellissima idea, no?
2: Sì.
1: Parliamo di Madonna perché effettivamente è un po' l'argomento del giorno sui social, ne stanno parlando tutti. Lei ha sempre delle idee molto azzeccate, cioè la creatività, diciamo che non le manca. La musica nuova secondo me è interessante, ci sono delle cose piacevoli nel nuovo lavoro di Madonna. Quello che ha lasciato un po' perplessi è stata la, come dire, le movenze di Madonna durante l'esibizione, perché in molti hanno notato che ormai va a una velocità completamente diversa rispetto ai ballerini.
2: Ah, meno male, perché io mi sentivo così vecchia, dico, ma è possibile che le forze vengano meno solo a me, voglio dire.
1: Anche Madonna
2: che è alla mia età lei, eh.
1: Certo, poi in verità sai, lei rimane ancora estremamente carica, cioè fare quello che fa lei è sicuramente molto di più.
2: Si
1: di quello...
2: tiene sempre in allenamento.
1: Bravissima.
2: Questo bisogna dirlo, no.
1: È molto di più di quello che riesce a fare magari un comune mortale. Il problema è che rispetto a degli altri ragazzi giovanissimi che aveva ieri nel corpo di ballo, un pochettino strideva. Io ti dico la verità, quando ho visto la performance, io ho capito che lei voleva dare forse anche un messaggio, sai, si parla di ageismo, no? Il fatto di dire
2: sì,
1: a qualsiasi età posso fare quello che voglio. Certo, puoi fare quello che vuoi, ma anche uno che guarda,
2: non
1: dire...
2: è così che si possa fare quello che si vuole,
1: cioè io...
2: anche se lei già fa molto per l'età che ha, perché comunque ragazzi è una donna di 68 anni,
1: straordinaria, assolutamente,
2: fa delle cose eccezionali, però se... l'età si sente,
1: sì. Secondo me, quando ti misuri secondo me con un giovane non fai bella figura, cioè ti metti su un come dire, è come voler fare i 100 metri a 70 anni, no?
2: Diventi patetica.
1: Secondo me fare i 100 metri a 70 anni non è possibile, però puoi fare un altro sport, capito?
2: Certo.
1: Quindi magari io guardando l'esibizione ieri me la sono immaginata, dietro la console c'era il DJ, fai la vocalist, fai ballare i ballerini, tu sei comunque al centro della scena e fai qualcosa che ti valorizza senza penalizzare.
2: Io la chiamerei i suoi organizzatori e tutto, darei questi consigli.
1: Secondo me sarebbe abbastanza evidente questa cosa, quindi non lo so se è stata mal consigliata o forse aveva anche una brutta giornata, perché
2: è lei che vuole farle le
1: cose. A un
2: cose.
1: Certo punto ho avuto la percezione che non fosse neppure troppo in sé, l'ho vista un po' strana.
2: Sarà stata stanca,
1: non lo so. Comunque la performance è stata molto bella, purtroppo con questa caratteristica che secondo me gli ha tolto un po' di potenza, cioè ha un po' depotenziato quello che era il valore della sua esibizione, che rimane straordinaria, l'idea molto bella, una grande capacità di fare spettacolo come Madonna ha sempre avuto.
2: Certo.
1: Questo le va riconosciuto, è per questo che ti dico, mi meraviglio che non abbia saputo cogliere la misura giusta con cui metterci anche la sua performance. Questa secondo me

0: stato l'unico errore di una bellissima
1: coneo,
0: idea.
1: Coneo, dai.
0: Vabbè, comunque, ieri ha infiammato New York in occasione del Pride, ricordiamoci che faceva tutto quanto parte del Pride, e per pubblicizzare naturalmente il suo nuovo disco in uscita nei prossimi giorni. Intanto la riascoltiamo con Bring Your Love.

0: Madonna con Sabrina Carpenter, amici, Bring Me Your Love, una delle canzoni dal suo nuovo disco in uscita nel corso dell'estate. C'è tra l'altro una nuova anticipazione, ieri è uscito anche un altro pezzo, un'altra traccia da questo album, sì, che piano piano sta facendo conoscere musicalmente parlando. Io credo che Madonna non si discuta, insomma, rimane sul
1: ma
0: pezzo,
1: sì,
0: con quelle che sono
1: altro,
0: delle canzoni sempre molto piacevoli. Allora, rimaniamo sempre in tema di concerti. Uno che come dire ha una certa età, ma che sul palco continua a muoversi probabilmente senza cercare quell'esagerazione, magari perché poi lui non,
1: cioè,
0: è,
1: lui non balla
0: esatto, canta, anzi ultimamente in maniera molto furba, quando non ce la fa più fa cantare il pubblico, perché tanto le canzoni il pubblico le sa tutte, quindi a un certo punto è stanco, si ferma e fa il direttore d'orchestra.
1: Guardate che sono escamotage,
0: sono questo, escamotage, questa è la...
1: Io l'ho notato in più di un concerto che ho visto magari per
0: televisione, no,
1: eccetera, le persone soprattutto di una certa età,
0: sì. Quando arriva magari quella nota che non si riesce a fare, quando arriva la stanchezza, fai cantare il pubblico,
1: ecco,
0: no? E questa si chiama professionalità, cioè tu la porti a casa in maniera furba. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Vasco Rossi, naturalmente, ci mancherebbe. Per i 50 anni di carriera, perché nelle prossime ore farà 50 anni di carriera, amici.
1: Però,
0: 50 anni, prossimo anno, sì, sei tantissimo. Una carriera nata praticamente nel 1987, ti rendi conto? Un qualcosa di straordinario. Di 77, scusami, un qualcosa
1: sì,
0: di
1: 77,
0: straordinario.
1: Sì.
0: E quindi una cavalcata pazzesca quella di Vasco.
1: Eh beh, quasi insieme abbiamo cominciato, si può dire.
0: Tu e Vasco.
1: Io come speaker.
0: Ecco.
1: E lui come cantante.
0: Anche la radio che fa 50 anni quest'anno.
1: Esatto, io ho cominciato un paio di anni dopo, quindi.
0: Per quanto riguarda i suoi 50 anni di carriera, ha deciso di realizzare una serie di eventi davvero mega, in particolare il fulcro poi di questi festeggiamenti saranno a Roma, dove prevede di fare un concerto con 500.000 di persone. L'evento dovrebbe tenersi nell'area di Tor Vergata e lì quindi vorrebbe portare questa sorta di prova muscolare per far vedere chi è veramente il capitano.
1: Farà il suo giubileo, ha detto.
0: Sì, perché poi alla fine va a Roma e quindi...
1: Farà concorrenza al Papa, come per dire, vediamo chi porta più persone.
0: Insomma, dai, il Papa magari scaglionate nel corso di un anno ne porta parecchie. Però anche
1: una volta.
0: Anche Vasco è una bella industria, cioè portare in città 500.000
1: di persone, cavolo,
0: in un unico concerto, lasciatemi dire, anche perché poi sarà a pagamento, non sarà gratuito, no? Perché Shakira ne ha portati 2 milioni in Brasile, in
1: ma
0: spiaggia.
1: Era gratis,
0: amici, gratis, vale tutto, hai capito? Mentre 500.000 a pagamento, secondo me, è una bella prova muscolare. Grande Vasco, sarà un piacere sentirlo, vederlo, no? Perché Vasco Rossi, pur piacendomi tantissimo, non è uno di quelli che ho il desiderio di vedere dal vivo.
1: Ah, no?
0: No, ti dico la verità. Non
1: ho mai avuto... sì, a me sì piacerebbe.
0: Dai, ti piacerebbe. Bene, allora vai a Tor Vergata a goderti.
1: Beh, io potrei andare, tanto guarda, ho tante di quei parenti a Roma.
0: Sì.
1: No, basta che prenda il treno e mi accorgo.
0: E vai.
1: A braccia aperte.
0: Fantastico, bene, ti vediamo già anche lì come fanno tutte le vere fan di Vasco Rossi con il reggiseno in mano.
1: Io in mezzo a 500.000 di persone, secondo te io mi buttano in quella mischia?
0: Ma che ne so.
1: Ma tu sei pazzo.
0: A una certa età, che Ranucce, guarda Madonna.
1: No, non sono impazzita del tutto.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
2: Ah no? E dove siamo?
4: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
5: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
6: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: L'adoro.
7: Istituto Cestari Righi.
8: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
9: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
10: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
9: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
8: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
10: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
9: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
10: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
8: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
9: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
10: Istituto Cestari Righi.
8: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
11: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
12: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
11: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
12: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Carlo, voglio la cucina nuova.
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo.
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: un'estate da grande protagonista con questa canzone Al mio paese, ma anche con il singolo nuovo uscito, presentato, se l'abbiamo fatto sentire ieri, con i The Colors, Partenope, che piace tanto perché effettivamente è una canzone bella frizzantona.
1: Molto carine, sì sì.
0: Ecco, evviva.
1: È qui con Delia, ho scoperto chi è la Delia.
0: Hai capito chi è Delia?
1: Sì, ha partecipato all'ultimo X Factor, si è piazzata anche bene tra
0: vedi,
1: l'altro.
0: Vedi, bene, grazie, sei portatrice di informazioni importanti.
1: Sì, ho dovuto vedere il video perché per capire il nome chi... non me lo ricordavo.
0: Non ho la più pallida idea di chi sia. Allora, parliamo adesso invece non tanto di un gossip, di una notizia, ma una cosa che riguarda più artisti, che soprattutto nel mondo del cinema sta facendo anche un po' arrabbiare alcuni registi. Di cosa parliamo? Dell'utilizzo esagerato del Botox, ok? Quindi questo è un gossip un po' più generale, perché molte persone, molte attrici che utilizzano il Botox,
1: anche attori,
0: anche qualche attore, infatti volevo dirlo, in verità toglie sì le rughe d'espressione e toglie naturalmente qualche segno dell'età, ma è vero che rende anche la faccia molto meno espressiva.
1: Esatto.
0: E questa cosa sta infastidendo parecchio qualche regista. Lo racconta il Guardian, che ha riportato una dichiarazione di un dottore, il dottor Colbert, che è un dermatologo di alcune star famose come Sienna Miller, Naomi Watts, Robin Wright, e vive a New York e ha ricevuto proprio una telefonata da un regista di Hollywood che gli ha detto: scusa, ma guarda che mi stai rovinando gli attori.
1: Cioè, ma lui è un dermatologo.
0: Capito, ma lui fa questa roba, lui fa sti
1: botox.
0: Botox,
1: ecco,
0: hai capito?
1: È vero, il botox.
0: E c'è la frustrazione del regista perché dice: non riesco più a ottenere quelle espressioni del volto come effettivamente necessiterebbe il film.
1: No, ma è vero, perché sappiamo chi esagera poi con queste cose.
0: Certo.
1: Ha difficoltà anche a sorridere, dai, sembrano tutte mummie.
0: E poi soprattutto tutte uguali, cioè hanno un'espressione tutta molto uguale. Si stima che l'anno scorso 1,6 milioni di americani si siano sottoposti a ritocchi di interventi al viso, quindi un fenomeno gigantesco. Cari amici, però in alcuni settori, ad esempio, come il cinema.
1: Beh, un po' d'espressione
0: serve.
1: Servirebbe,
0: certo.
1: Ecco.
0: Altrimenti mettiamo delle mummie e facciamo lo stesso effetto.
1: Allora sì, l'intelligenza artificiale è meglio.
0: Ecco, a sto punto sì, almeno sarà un po' più espressiva. Quindi c'è una bella battaglia adesso in corsa a Hollywood, basta Botox.
1: No, ma hanno ragione, capisco.
0: Basta esagerare
1: la punturina ogni tanto, ma ecco, c'è chi esagera effettivamente.
0: C'è chi esagera, e poi insomma veramente cambiano i connotati, in alcuni casi fatica a riconoscere, diciamo,
1: vero,
0: alcuni attori. 10:35, siamo nel cuore dell'ora.
1: Certo.
0: Sai cosa succede?
1: E allora?
0: C'è Simply the Best.
1: È giusto.
0: Ecco, le due belle canzoni degli anni 90.
2: Radio BCS. Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: La voce di Tina Turner, I Don't Wanna Fight. Tra l'altro stavo leggendo che cosa rende anche sempre più complicata la vita di questi poveri attori, che davvero, caranuccia,
1: poveri attori,
0: che cosa gli tocca fa, perché ad esempio una parte della colpa di questi problemi che si fanno gli attori è anche delle telecamere ad alta definizione, che al giorno d'oggi davvero ti inquadrano in maniera impietosa. Se tu guardi le nuove televisioni, cari amici, ti fanno vedere anche
1: i pori
0: della pelle, cioè, e quindi basta una leggera imperfezione che magari prima era un po' mascherata, no? Adesso invece è tutto extra evidente e quindi diventa complesso.
1: Anche se hai un minuscolo brufoletto sulla fronte,
0: ma te lo vedono subito, capisci?
1: Ma ti pare, che vitaccia.
0: Che vitaccia. Quindi bisogna o accettare che ci possono essere le imperfezioni, ma poi sai che la gente è impietosa, perché se vede un brufolo te lo dice subito: oh, guarda, c'è un brufolo orrendissimo sul.
1: Sono fatti come noi, però, gli attori.
0: Ma vedi, questo è
1: come. Hanno la pelle e la carne come noi.
0: Certo, invecchiano. Diventa un problema. Quindi o dobbiamo veramente fare un cambio mentale, uno switch per
1: quello. Ci vorrebbe,
0: si accetta il cambiamento e si accetta che un attore possa anche diventare, come dire, non più giovane, ma come dire, continuare a performare con grande capacità. D'altro canto, uno può recitare una parte anche di una persona della sua età, non è detto che debba forse
1: sembrare più giovane. Ma è quello che effettivamente vediamo, anche se gli attori secondo loro non invecchiano mai. Quando da protagonista e per esempio l'attore giovane diventano il papà o la mamma dell'attore giovane, prima di accettare ruoli
0: duro,
1: di questo genere,
0: duro,
1: guarda,
0: certo,
1: che dura, eh?
0: È dura anche mentalmente.
1: Io ho letto di quelle storie, guardate, allucinanti.
0: Beh, insomma, sai, devi accettare l'età che va avanti, quindi fai fatica. Bene, hai ragione, Nuccia. Quante riflessioni interessanti. D'altro canto, Nuccia, che è stata un'attrice, queste cose le ha provate sulla sua pelle.
1: Io mi sono dimessa prima che mi caccino via.
0: Ok, soprattutto prima che le facciano fare la parte della nonna, è arrivato da figlia, mamma, quando ha detto toccherebbe la nonna, io vado, grazie, ho finito. Ciao.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
5: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
6: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
6: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
8: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
9: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
10: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
10: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
10: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
10: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
13: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
14: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
13: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
14: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
13: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
14: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
13: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
15: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
16: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar è Mora Mora.
16: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
15: Eurobar è Mora Mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico sotto Marina.
16: Gustati l'estate.
17: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
18: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
19: Scarica l'app di Radio BCS.
20: Potrai ascoltare Radio BCS
19: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
18: Radio BCS. Radio BCS.

0: Ancora buongiorno, bentrovati. C'è l'appuntamento del mattino con Riservato per Due, che nella seconda ora diventa VIP. Stiamo parlando di personaggi famosi e anche di trasmissioni famose.
1: Ma
0: no?
1: Certo, in settimana non si è parlato d'altro. Io ho letto tanti articoli su questo fatto qua. Sì, sì, sì, sì, davvero. Ha suscitato molto interesse.
0: Interesse addirittura.
1: Sì, il fatto che praticamente Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle, perché è questo il fatto.
0: È questa la notizia.
1: La notizia è questa, perché dopo 10 anni di lei come
0: era
1: giudice.
0: Era stanca di ballare.
1: No, lei non ha mai ballato.
0: Ah, non ha mai ballato.
1: Lei era seduta e giudicava chi ballava.
0: Ah, ok. Ah, mi ricordo.
1: Giudice.
0: Le famose contrapposizioni anche con recentemente Barbara D'Urso, no? Che
1: sì,
0: faceva queste.
1: Lei ha litigato
0: litigi
1: con tutti.
0: Ma è strano, perché Selvaggia Lucarelli una
1: è una
0: tocca
1: che va
0: piano.
1: D'accordo con
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, la tocca sempre piano, quindi mi meraviglio che litighi.
1: Però guarda che l'hanno sempre voluta, perché e comunque creava le dinamiche, certo, per una certa agitazione, diciamo, sì, per sì, sollevare sì, un pochino.
0: Le trasmissioni non erano noiose
1: l'audio,
0: con Selvaggia
1: ecco,
0: Lucarelli.
1: Esatto, esatto. Molto pungente, come sempre. E perché lascia Ballando con le Stelle?
0: Perché Nuccia?
1: Perché
0: lo fai, Selvaggia Lucarelli?
1: Ha accettato di condurre la prossima edizione dell'Isola dei Famosi.
0: Molto bene, molto bene.
1: Ecco, una scelta, forse dopo 10 anni si è stufata di stare da quella parte. Naturalmente
0: forse
1: la
0: magari di metterci la faccia in prima persona, no? Quindi non essere un ingranaggio di un programma, ma diventare magari la protagonista.
1: Ci saranno dei cambiamenti, più molto sarà fatto in differita quest'anno, eccetera.
0: Okay.
1: Ad ogni modo, lei ha cominciato così, sai, con un reality.
0: Ma dai.
1: Siccome sono sicura che non te ne ricorderai, ti faccio venire in mente certe cose. Lei era già una giornalista abbastanza affermata, eccetera, però la notorietà televisiva le ha arrivata dopo la partecipazione alla Fattoria. Ti ricordi la Fattoria? Un altro reality, non mi pare che te ne ricordi.
0: No, questo mi sfugge. Ma non è durato molto, è durato come un gatto in tangenziale.
1: No, hanno fatto diverse edizioni, poi è sparito un po' dalla circolazione.
0: Certo, forse c'era anche Albano su un'edizione della Fattoria, mi viene in mente.
1: No, l'Isola dei Famosi.
0: Ah, sbagliai, amici. Non so ricordarmi tutto.
1: E pensa che questa sua partecipazione, sto parlando di quasi 20 anni fa naturalmente, sì, per Selvaggia, lì ha conosciuto anche il suo primo marito.
0: Pensa un po'.
1: Leandro Papalardo,
0: il figlio di Adriano,
1: da cui ha avuto un figlio, tra l'altro.
0: Sì.
1: Ecco, l'unico figlio che ha. E quindi ha trovato anche l'amore.
0: Pensa un po'.
1: E da
0: che
1: lì,
0: poi è anche finito nel frattempo.
1: Sì, hanno divorziato quasi subito.
0: Strano, perché una come Selvaggia Lucarelli ti dà l'idea di una che.
1: No, invece ultimamente sta insieme con un ragazzo. Dico ragazzo perché è anche molto più giovane di lei.
0: Pensa un po'.
1: Da diversi anni e parlano anche di matrimonio, tra
0: molto
1: l'altro.
0: Molto bene. Ma lui dice sempre sì. Sì, certo, sì, ma ci vogliamo, come no? Selvaggia, ma stai scherzando. Naturalmente è lei che porta i pantaloni
1: ma
0: a casa.
1: Ma manda lei, eh.
0: Senti, siamo quasi alla fine.
1: Sì.
0: Mettiamo i pinguini tattici nucleari, anche per loro sarà un'altra estate da protagonisti.

0: sorry, se, scusa, lo siento, insieme ai pinguini tattici nucleari. Allora, un'ultima notizia, cosa sappiamo di questa edizione caranuccia dell'Isola dei Famosi? Allora, intanto a condurre con Selvaggia Lucarelli non sarà da sola, perché poi adesso bisogna dirlo.
1: Certo,
0: cioè,
1: c'è sempre Alvin, no?
0: Ecco, brava, non dimentichiamoci di Alvin.
1: Alvin
0: cioè,
1: è ormai è un volto mal consueto dell'Isola dei Famosi.
0: Ok, perfetto. Prenderà il via tra poco la registrazione nelle Filippine, perché quest'anno lo faranno lì e sono puntate registrate e quindi molto presto partiranno per registrare queste puntate. Sul cast c'è ancora abbastanza silenzio, non sappiamo ancora chi ci sarà, quindi attendiamo qualche informazione sul cast. Io non sto aspettando altro, insomma, sono
1: ma non vedo l'ora neanche io.
0: Fidante,
1: intanto tanti stanno anche intervistando Mili Carlucci, perché chi l'ha sempre voluta molto, e anche quando c'erano delle polemiche perché lei esagerava, la Selvaggia Lucarelli esagerava un po', attaccando i concorrenti, eccetera. Lei l'ha sempre difesa e l'ha sempre voluta nel suo programma. E lei adesso invece le ha voltato le spalle, quindi si trova anche un po' in difficoltà la Milly, poverina.
0: Sì, perché le manca un ingrediente.
1: Un ingrediente, un peperino, anche dovrebbe trovare un altro personaggio simile al limite.
0: Non è facile, magari un qualcosa di diverso che possa comunque fare quella parte della rompipalle.
1: Se vuole vado io, se vuoi Milly vengo io. A rompere le palle, guarda, a volte mi riesce bene.
0: Confermo Milly Carlucci. Con grande dispiacere ti cederei. Sai, di fronte a Mili Carlucci,
1: immagino,
0: mi sacrificherei volentieri, non c'è, perfetto.
1: Vabbè,
0: sentiamo a lunedì.
1: Vedremo come andrà. Sì, buon fine settimana a tutti. Ciao.
0: Ciao Nuccia, se ti chiama Milly, dimmi, mi raccomando.
1: Sì, te lo dico subito.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Jenny Halliwell nel 2001 riprende una canzone delle Weather Girl che fu già un grande successo all'epoca, erano gli anni 80, e ne fa una nuova versione che diventa un incredibile numero uno ancora una volta. It's a Rainy Man, questo passaggio di Unforgettable insieme a Gioielleria Ballarin. Voglio segnalarvi che Ballarin vi aspetta con una bella novità per quanto riguarda gli orologi, Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look, un orologio bellissimo ispirato a un gusto vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, per cui andate dai nostri amici di Gioielleria Ballarin, Viale Padova, sottomarina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
7: Baby,
4: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, se la tipica

0: Alle auto by Campello Motors. Dove si trova?
1: A Monselice in via Piave.
0: Concessionario ufficiale
1: e Fiat Lancia Alfa Romeo Jeep SVM.
0: Cosa puoi trovare?
1: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
0: Punti forti.
1: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
0: Chi vince su tutti?
1: BL Auto by Campello Motors.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
3: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
4: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
3: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
4: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
5: Una città. Chioggia. BCS Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: La conosciamo bene, ormai è già da qualche settimana, è una canzone che suoniamo qui da Radio BCS. Seconda parte di giornata, ancora buon sabato e buon weekend, ben trovati con Radio BCS. Oggi non proprio una giornata, diciamo, da spiaggia e da mare, temperature che sono calate di qualche grado, stanotte insomma c'è stata anche parecchia pioggia, siamo attorno ai 21 gradi questa mattina, quindi decisamente, anche se poi la giornata è in miglioramento, e domani dovrebbe anche salire un pelino la temperatura.
1: Portami via d'acqua con te, potrà sembrarti prematuro.

0: Willy Peyote cantava questa canzone che abbiamo ritrovato all'interno della nostra giornata. È tempo di musica nuova e già una delle novità più chiacchierate di questi giorni, perché metti insieme tra l'altro dei personaggi che, come dire, hanno un successo oramai conclamato da qualche tempo: Serena Brancale e The Colors. Messi insieme non poteva che uscire una canzone festaiola, e per collaborare hanno scelto anche Mark and Cramon, che hanno curato i suoni e gli arrangiamenti di questa canzone che si chiama Partenope, che è una delle novità di questa settimana.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
5: E le golose coppe gelato.
4: Osh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
4: Osh Caffè.
5: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
6: Carlo, voglio la cucina nuova!
7: Se ci pensiamo.
6: Carlo, voglio il salotto nuovo!
7: Sì, ci pensiamo.
6: Andare da Mobil Veneto!
7: Subito!
6: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
8: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
6: Carlo, andiamo!
9: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
10: Guida rilassato.
11: Affidati a Bergo.
9: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
10: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
11: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
9: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Tomato by Claudia.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La voce di Sienna Spyro, bellissima, Die on This Hill. Tra l'altro già da qualche giorno stiamo ascoltando anche una nuova canzone di Sienna Spyro, il pezzo che fa parte della colonna sonora del nuovo film Il Diavolo Veste Prada. Allora, cari amici, ancora buongiorno, bentrovati. Parliamo anche di sport nella nostra giornata di oggi, perché ci si avvicina al gran finale del Roland Garros. Ieri c'era l'attesa sfida tra due italiani nella semifinale di tennis, e invece purtroppo non è andata benissimo, perché c'è stata la defezione appunto di uno dei due, e quindi praticamente Cobolli si è trovato in finale senza neppure giocare la sfida. Evidentemente ci sono alcuni problemi di salute che rendono impossibile, insomma, giocare. Abbiamo visto Sinner, e ieri c'è stata appunto quest'altra situazione che in qualche modo ha compromesso la sfida. Tra l'altro, secondo me, anche estremamente affascinante, poi magari sarebbe finita nello stesso modo, chi lo sa, ma di sicuro il fatto che non si sia giocato poi il match è stato un vero peccato. E adesso Cobolli affronterà in finale Alexander Zverev. Domani alle 15 si contenderanno il titolo per Zverev, che è un po' il terzo, diciamo, incomodo tra Sinner e Alcaraz. Potrebbe essere l'occasione di vincere un torneo del Grande Slam. Per Cobolli lo stesso, un'occasione davvero unica, per lui comunque già la soddisfazione di essere entrato tra i primi 10 in assoluto del ranking ATP, ed è il sesto italiano a riuscirci, quindi complimenti davvero, un altro italiano che sta facendo grandi cose nel tennis. Cari amici, è tempo di Simply the Best, vi faccio adesso ascoltare due canzoni dei 2000.

0: I suoni degli anni 2000 con Give It To Me e poi Reach Out insieme ai Take That. Era lo spazio dedicato ai ricordi, quindi il meglio della musica del nuovo millennio. Abbiamo fatto questo passaggio in collaborazione con Super Coffee Shop, una buona colazione all'italiana. Da Super Coffee Shop trovate ispirazioni, idee e soprattutto brioche fantastiche. C'è anche la nuova che si chiama Dubai, perché c'è questo cioccolato straordinario tutto da provare. Se volete assaggiare questa brioche e fare una super colazione, l'indirizzo giusto è in Viale Tirreno 86C a Sottomarina. Noi facciamo una breve pausa, anche perché tra non molto vi raccontiamo i fatti più importanti dalla nostra città. Nuova edizione delle notizie qui da Radio BCS.
1: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Sabato 6, Accademia Riga Combination, show, animazione e ballo. Domenica 7, dalle 9 alle 12, Cuore Amico, screening gratuito e serata danzante con l'orchestra Stefano in Nevada. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
2: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
2: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
1: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
2: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
1: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
2: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
11: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano 2, I love you.
14: Anna Mai Corre.
15: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
15: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

0: Achille Lauro, che in questi giorni è in tour in Italia, sta girando il nostro paese con i suoi concerti, con i suoi spettacoli meravigliosi e soprattutto con queste canzoni che oramai hanno conquistato tutti i comuni mortali, e la nuova che ci ha portato all'appuntamento notizie, quindi vi raccontiamo i fatti più importanti dalla nostra città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: Partiamo dall'apertura Nuova Venezia di oggi. Lorenzo De Meneghetti resta in carcere a Bogotà, nessun rientro rapido, almeno per ora, e nessuna consegna volontaria all'Italia. Dopo l'arresto in Colombia, avvenuto a fine gennaio con un'operazione di Interpol e nucleo investigativo dei Carabinieri di Venezia, il Chiogiotto non ha accettato l'estradizione consensuale, ha scelto di attendere la procedura ordinaria per riportarlo in patria, e per questo motivo lo Stato italiano dovrà formalizzare la richiesta attraverso i canali previsti dal trattato bilaterale con la Colombia. Il mio difensore, l'avvocato Mauro Serpico, è in contatto con il detenuto. Al legale Chiogiotto ha anche riferito per ora che viene trattato bene, che il carcere di Bogotà sarebbe migliore di quelli italiani. La partita è tutta procedurale, questo è quanto è stato dichiarato praticamente in queste ore. Il Chiogiotto era ricercato dal 2023 dopo la condanna definitiva a 9 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga con lesioni aggravate. Ancora dalla nostra città, fermato per un controllo, rompe il dito a un carabiniere. Aveva preso alcuni ombrelloni degli impianti balneari di Sottomarina per improvvisare una tenda in cui trascorrere la notte, ma è finito per essere arrestato dopo aver aggredito un militare che gli ha chiesto i documenti. Nottata da dimenticare per il militare, che dall'inizio dell'anno è il 51esimo a rimanere ferito nel corso di operazioni di polizia. Nella colluttazione infatti si sarebbe fratturato un dito e rischia la lesione alla mano. Il tutto è iniziato proprio dal controllo di routine. Sono in corso infatti pattugliamenti straordinari di alcune aree sensibili della provincia per prevenire e fungere da deterrente a episodi di violenza. Dopo l'arrivo dei rinforzi, il 22enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale attorno alle 2 di notte. Nella mattinata di ieri si è svolto il processo per direttissima di fronte al giudice e è servito a negare da parte del giovane di avere effettivamente ferito il militare durante il controllo. Per i gravi reati, resistenza e lesione a pubblico ufficiale, è stato condannato a 1 anno e 8 mesi di carcere. Gravi irregolarità a bordo di una nave fermata nel porto. Sottoposta a fermo una nave da carico battente bandiera di St. Kitts and Nevis, ormeggiata da 2 giorni nel porto di Chioggia. La capitaneria di porto è intervenuta per verificare i principali aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, alla tutela dell'ambiente marino, alla prevenzione dell'inquinamento e alle condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio. Nel corso delle verifiche sono emerse numerose carenze di carattere tecnico, operativo e documentale. Per questo motivo la nave appunto è stata fermata nel porto di Chioggia in attesa che venga messa in regola. Chiudiamo con un'ultima notizia. La Chiogiotta Sara Milan ha conquistato il gradino più alto del podio ai campionati italiani di specialità nel cerchio aereo over 30 ed è campionessa nazionale nella categoria semi-professional. Il prestigioso titolo, assegnato sul palcoscenico di Cervia, arriva dopo un altro importante successo, il podio conquistato ai campionati regionali di Verona, che aveva già confermato il valore dell'atleta, e adesso si prepara per quello che è il prossimo appuntamento, che sarà la sfida mondiale nel mese di novembre. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 10 giugno, ore 18:30. Inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
6: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare.

0: 59.
1: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Sabato mattina, amici, con la canzone di Joe che si chiama End of Beginning. Siamo arrivati anche al momento di dare il benvenuto al nostro ospite di questa mattina, perché parliamo di un appuntamento che è già iniziato. Siamo già a metà praticamente di Chioggia Incontra edizione 2026. Vado a salutare Pier Giorgio Penso, che ritorna con noi. Pier Giorgio, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Gianni e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, dicevamo, siamo più o meno a metà della rassegna, abbiamo già fatto due appuntamenti, ce ne restano un paio. Il prossimo è tra l'altro imminente, perché martedì sera alle ore 21 all'Auditorium San Nicolò ci sarà una serata interessante. Cosa sta succedendo al mondo è il titolo. È una domanda che ci facciamo, non dico tutte le mattine, ma quasi.
1: Ma forse anche il pomeriggio.
0: Anche il pomeriggio, è vero. È un argomento purtroppo scottante.
1: Allora, ricordo che siamo alla 20ª edizione di Chioggia Incontra. Quest'anno Chioggia Incontra 2026 è dedicato alla ricerca del senso delle cose. E noi martedì 9 giugno alle ore 21 presso l'Auditorium San Nicolò parleremo proprio cosa sta succedendo al mondo.
0: Ecco, che magari forse proprio sensato non è in questo momento.
1: Certo,
0: no?
1: Certo. Ormai si dice che c'è una terza guerra mondiale a pezzi. Dico solo alcune situazioni: l'Ucraina e la Russia.

0: Israele, la Palestina, il Libano, l'Iran, la Nigeria, il Sud Sudan, il Sub-Sahara, il Sahara occidentale, ma anche conflitti poco conosciuti come l'Armenia, l'Azerbaigian. Ormai è un mondo, non conosciamo più il mondo che abbiamo vissuto per un po' di anni.
1: Poi, se mi permetti, magari è una guerra che tocca in verità molte altre nazioni in più. Basta guardare cosa succede con lo Stretto di Hormuz, che sta mettendo sotto scacco
0: ormai
1: l'economia mondiale, no?
0: Certo, l'internalizzazione e la mondializzazione ha reso anche, come dire, tutti interconnessi, non solo nel commercio, ma anche nella geopolitica. Ecco, non c'è più il mondo che abbiamo conosciuto per tanti anni. Ormai il diritto internazionale è carta straccia. Ormai l'ONU è un soggetto che non riesce a far prevalere il diritto internazionale nel mondo, e c'è bisogno di un nuovo ordine. E ormai forse c'è solo Papa Leone XIV che richiama costantemente ogni domenica i popoli e i governanti alla pace.
1: Tirato dalla giacchetta da più di qualcuno.
0: Certo. Ma il Santo Padre oggi è in Spagna e dopodomani inaugura la Sagrada Famiglia e anche lì richiama alla pace. Richiama l'Europa al ruolo che può avere in questo contesto, per la storia, per la cultura, per le nostre radici cristiane e occidentali. L'Europa può essere un soggetto, ma non lo è di fatto. Non lo è,
1: e quindi c'è tutto un ragionamento da fare. Con chi si parlerà di questo argomento?
0: Un'ultima cosa, leggo solo queste parole. Sì. È l'ora in cui si impone una sosta, un momento di raccoglimento, di ripensamento. Mai come oggi, in un'epoca di tanto progresso umano, si rende necessario l'appello alla coscienza morale dell'uomo. Il problema è che sono parole del 1965.
1: Attenzione, uno pensa siano state dette ieri.
0: Sono più vecchie di me, che sono del 66.
1: Penso un po'.
0: Le ha dette Papa Montini, San Paolo VI, all'ONU nel 65. E noi ne rifletteremo su questi temi con Fausto Biloslavo, giornalista e inviato di guerra, Francesco Verderami, giornalista del Corriere della Sera e spesso ospite nelle edizioni serali dei programmi a commentare proprio la geopolitica, e Alberto Evangelisti, analista di studi di geopolitica. Modera la serata Nicola Saldutti, caporedattore del Corriere della Sera. Ricordo, martedì 9 giugno, quindi dopodomani, ore 21, Auditorium San Nicolò.
1: Poi si va a chiudere quello che è l'appuntamento con Chioggia Incontra nella giornata del 19 giugno, venerdì, e qui abbiamo un'altra serata importante dove però introduciamo un argomento diverso, il gusto della lettura.
0: Certo, ecco. Mi soffermo su quella parola, gusto.
1: Sì,
0: gusto. Ormai non c'è programma televisivo in cui si parli di mangiare e quant'altro. Qui non mangiamo, ma nutriamo l'anima.
1: Insomma, è cibo per il cervello, se vogliamo.
0: Esatto, è lo sguardo che allarga la vita, perché riscoprire il valore della lettura, della letteratura, dei libri, è una grande occasione di paragone e di giudizio sulla propria esperienza di vita rispetto all'autore, rispetto al romanzo, al saggio, al libro che sto leggendo. Noi abbiamo pensato questa serata perché quest'anno ricorrono i 100 anni al premio Nobel, all'unica italiana che ha vinto il premio Nobel per la letteratura, che è la scrittrice Grazia Deledda, che ha raccontato proprio l'animo umano in grandissimi romanzi, in particolare ambientati nella sua Sardegna. E come ci diceva Umberto Eco, chi non legge a 70 anni avrà vissuto una vita sola. La propria, chi legge avrà vissuto tante vite. Perché leggere è questo. Quindi venerdì 19 giugno, ore 21, saremo al chiostro del Museo Diocesano, quindi anche in un contesto che allarga non solo la vita ma anche lo sguardo alla bellezza. Venerdì 19 giugno, ore 21, Auditorio San Nicolò. Saranno con noi Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale delle Librerie Editrici Vaticane, potremmo dire l'editore del Papa, lo scrittore veneziano Giovanni Montanaro e Luigi Romani, direttore dell'area linguistica della Treccani, che è
1: rimane oggi un'istituzione, insomma.
0: È la principale istituzione che, certo, che cura la cultura italiana, ecco, che ha un patrimonio, ecco, culturale incredibile.
1: So che se parliamo ai giovani pensano a Wikipedia, invece esiste la Treccani da tanti anni.
0: E allora io dico ai giovani, va benissimo, consultate, ma consultate la Treccani.
1: Ecco, verificate magari sulla Treccani, che forse magari c'è.
0: Ma no, no, ma online.
1: Cioè online,
0: sì,
1: certo.
0: Sì, cioè non quelle Treccani pieni di polvere.
1: Okay.
0: Che
1: sugli scaffali.
0: No, esiste ormai la Treccani, ha una grandissima banca dati disponibile online dove si verifica.
1: Interessantissimo, bene. Certo. Allora, chi oggi incontra questi prossimi due appuntamenti, noi ringraziamo Pier Giorgio Penzo di essere stato con noi a ricordarceli, li abbiamo segnati e quindi non mancheremo a
0: Grazie,
1: partecipare.
0: Gianni.
1: Ci sentiamo presto come sempre per altri appuntamenti.
0: Vi
1: okay?
0: aspettiamo numerosi, grazie.
1: Grazie, buona giornata e buon sabato.

0: qualche annetto è passato da che usciva questa canzone bellissima. Noi intanto siamo arrivati in zona con il Listen, perché parla parla, e poi siamo arrivati anche al momento dedicato a voi, alle vostre canzoni preferite, quindi abbiamo raccolto le vostre segnalazioni attraverso la linea WhatsApp, il 338 26 62 777, pezzo che conosciamo benissimo, anche perché è stato uno dei grandi successi di inizio anno, partecipanti al Sanremo, Samurai J, questa ossessione.
1: Call and listen.
2: Call and listen.
1: Call and listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
0: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
5: Hotel Rial.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Rial.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per l'ittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: abbiamo ascoltato un successo di oggi, adesso invece attiviamo la nostra macchina del tempo, perché con la sequenza degli anni 2000 ci facciamo un bel viaggio nel nuovo millennio, riascoltando due canzoni tra l'altro molto belle, di genere un po' diverso. Una totalmente da ballare di Rihanna, che si chiama We Found Love, un'altra invece classico pezzo pop, poi in verità strizza anche un po' l'occhio al mondo della dance, anzi è uscito anche qualche remix da ballare della canzone dell'Empire of the Sun che si chiama Walking on a Dream.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best

BTS con Walking on the Dreams. Come cambiano le vacanze degli italiani? Diventano sempre più brevi, questa è un po' la tendenza. Non cambiano soltanto le destinazioni, ma soprattutto il modo di concepire il tempo libero. È stata fatta un'analisi su oltre 500.000 prenotazioni. Ebbene, pensate, la durata media di un soggiorno si è ridotta a 2,7 giorni, un dato che conferma la crescente diffusione di quelli che si chiamano smart break, cioè praticamente queste vacanze lampo, solitamente in destinazioni davvero molto brevi, molte vicine, dove si va magari a fare il weekend, magari semplicemente un po' più lungo. Quindi più che una unica vacanza annuale, molti italiani scelgono di fare questi smart break più volte, magari nel corso di una stagione. Poi magari ti fai la vacanzone più grande, dove ci stai una settimana, non stai più un mese come si faceva una volta, ma la tendenza è proprio a fare queste mini vacanze, che sono un po' il nuovo sistema turistico, diciamo così, più diffuso e più apprezzato, almeno dagli italiani. Il corposo numero su cui è stato studiato questa abitudine ci dice che effettivamente è una cosa piuttosto radicata e oramai anche comprovata. Era la sequenza di Simply the Best, ne abbiamo messe due di bellissime: Walking on a Dream e la canzone di Rihanna. Grazie come sempre in questo passaggio ai nostri partner, quindi Carrozzeria Biasion, soprattutto in questo caso parliamo di Roberto Gomme, che vi aspetta con controlli completi, manutenzione e offerte su tagliandi. E visto che sta arrivando, anzi ci siamo già dentro, la bella stagione, cariche dell'aria condizionata per viaggiare sempre belli freschi. Torniamo tra pochi minuti, c'è già pronta Carry On dei Jungle.

0: un mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
0: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS,

0: orientati, no? Buona domenica, visto che siamo così vicini, ed è una canzone che ci stava benissimo in questo sabato di oggi. Cari amici, siamo quasi alla fine, ci manca una canzone prima di salutarci. Facciamo un bel balzo all'indietro, andiamo nel 1987, anno in cui usciva uno dei dischi probabilmente più forti e più amati dei Dire Straits, di sicuro uno dei più venduti, ecco, su questo non ne abbiamo dubbi. Si chiama Brothers in Arms, ancora oggi è un disco che in qualche modo continua a macinare copie, ha avuto molte ristampe e contiene alcune delle perle dei Dire Straits, come questa canzone che è stato un grande numero uno negli Stati Uniti proprio nel 1987, si chiama Money for Nothing.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Prince con questa canzone che parla in qualche modo del music business e dell'era d'oro di MTV, che proprio negli anni 80 macinava successi, era un impero straordinario e soprattutto il video era il mezzo promozionale probabilmente più famoso. Il video tra l'altro di questa canzone è uno dei primi esempi di utilizzo del computer per la grafica in 3D e rimane comunque una perla, un gioiellino in qualche modo del mondo dei video degli anni 80. Abbiamo riascoltato Money for Nothing insieme a Dire Straits, sarà l'ultima per oggi. Io con questa, cari amici, vi saluto, ma prima di andarmene volevo salutare anche i nostri partner, quindi Gioielleria Ballarin. Mi piace parlare degli orologi Daniel Wellington, che sono bellissimi, noi ve li consigliamo, danno una svolta al vostro look, hanno questo gusto vintage con cassa piccola e squadrata, e se andate da Ballarin a comprare gli orologi Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Direi che è una bella opportunità, eh? Pensateci. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, sotto Marina. Io vi dicevo, vi do appuntamento a lunedì mattina, vi aspetto dalle 9 qui su BCS, vi auguro un buon weekend e naturalmente un buon ascolto. Ciao, alla prossima.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia. Logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice. Logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
9: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Claudia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
13: Claudia Lab.
14: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
16: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar e Mora Mora.
16: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
15: Eurobar e Mora Mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
16: Gustati l'estate.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Radio BCS. Primissima.
1: Vai che si parte. Buon pomeriggio, ben ritrovati. 13:12, buon weekend. Fine settimana all'insegna della buona musica, se non è per, insomma, per il sole che se ne va e se ne viene, un po' come vuole lui, come sempre. Allora, buon pomeriggio e ben ritrovati su Radio BCS. Io sono Giulio Merlini, con me ormai un consueto appuntamento, praticamente un tatuaggio, a partire dalle 13 fino alle 17 del sabato pomeriggio. L'occasione per me chiaramente di tenervi buona compagnia, per voi sicuramente quella di ascoltare tanti, tantissimi grandi successi e poi dare un'occhiata anche, insomma, sentire anche se ci sono anche delle cose interessanti da fare nel fine settimana. Rimanete con noi adesso, subito, Giorgia, proprio lei, con Niente di Male.

0: of Now, quel che esce di nuovo, che entra, che esce nel mercato, naturalmente esce sul mercato ed entra nella nostra programmazione. E ultimamente ci stiamo dedicando al nuovo lavoro di Hagel con il futuro in The Ultranates, intitolato Moving to the Sun. L'ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Ti è piaciuto? Non è male, assolutamente. Beh, l'abbiamo ascoltato in collaborazione con Planet Bike, è giusto ricordarlo. Arriva la primavera e sbocciano anche le novità da Planet Bike, ci sono bici uniche assolutamente da avere, sono veramente speciali. Scoprite le nuove proposte dei marchi migliori, sono le bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, bici a cinghia, con la trazione a cinghia, così eviterete scocciature se eventualmente insomma la catena potrebbe dar noie. E poi tantissimi altri modelli. Stefano ed il suo staff vi aspettano per provarle, il prezzo super accessibile come sempre. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina, arriva la primavera e arrivano anche le novità da Planet Bike.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Sabato 6, Accademia Rica Combinazione, show, animazione e ballo. Domenica 7, dalle 9 alle 12, Cuore Amico, screening gratuito e serata danzante con l'orchestra Stefano in Nevada. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: Sorry, Hey, what is Baccaro?
12: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
11: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
12: È il

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Mentale, e questa è un'aranciata simpatica, particolarmente adatta al periodo. funzionerà sicuramente anche in quest'estate 2026. E allora buon pomeriggio, buon weekend, qualsiasi cosa state facendo, beh, continuate a farla con noi. Il motivo è semplice, perché vi diamo il meglio in fatto di musica. E le prossime due canzoni ne sono un fulgido esempio. Biagio Antonacci, 1900, aspetta che guardo. Com'è? È passato un po' di tempo. 1998, quanto tempo è ancora? Questo è il titolo della sua canzone. Seguirà subito dopo da un singolo di quell'anno, sempre dello stesso anno, però questa volta il Simply Red, intitolato Say You Love Me, e chiuderà questo spazio da dedicare agli anni 90 in Simply the Best.

0: che bella, anche questa non era fatto male, infatti l'abbiamo integrata in Simply the Best 90, solo il meglio dei decenni degli 80, 90 e 2000, nel cuore di ogni ora, solo ed esclusivamente in Radio BCS. Allora parliamo di quello che è lo sponsor di questo passaggio, e cioè Super Coffee Shop, che salutiamo. Colazione a casa come al bar? Ebbene sì, si può fare da Super Coffee Shop. Super Coffee Shop, dove arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, prezzi incredibili, e poi risparmio assicurato ed il gusto che è sempre garantito. Ecco alcune proposte: macchina più montalatte da 129 euro il valore, e la cifra invece che pagherete è 79 euro. Poi macchina più holder porta capsule da 129 a 79, e macchina più 100 capsule da 129 euro a 79 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente in cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86/C Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app

Kid. Questo era Better Whale, singolo che sta assolutamente funzionando in questi giorni, Better Days, questo è il singolo che sta funzionando qui su Radio BCS. Allora, le notizie, beh, ce n'è una che riguarda tutti quanti gli automobilisti ed è quella che vede i carburanti con un taglio delle accise prorogato fino al 3 luglio. Si parla di 5 centesimi, mica di cose importantissime, però insomma, ad ogni modo qualcosina si riesce anche a raggranellare nel frattempo. Comunque, buon pomeriggio, continuate a seguirci.

0: Ci dedichiamo all'ascolto di un successo che è stato tale nel 1986 ed è di un tale che si chiamava Billy Ocean. Ebbene sì, Billy Ocean, che nel frattempo insomma ha fatto ha proseguito nella sua carriera, però non certo non ottenendo i successi che ad esempio ha ottenuto con nel 1986 con questa canzone intitolata When the Going Gets Tough, the Tough Get Going.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

che bel ricordo. When the going gets tough, the tough get going. Questo era Billy Ocean, un ricordo che abbiamo rispolverato per l'occasione, questo è diventato un rasta nel frattempo. Di recente l'ho visto, in, adesso non ricordo, in un'intervista, un video, insomma, fatto sta che, giuro, non l'avevo neanche riconosciuto, con questi dread enormi, questi capelli bianchi, insomma, ha dato una svolta sotto quel punto di vista. Immagino anche nel modo di far musica, o comunque ad ogni modo di valutare la propria vita. Bravo, bravo! Allora, questo era lo spazio da dedicare agli Unforgettable in collaborazione con Falegnameria Padoana e Stile Design, che colgono questa occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di fissi interni ed esterni e per dare una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoana e Stile Design vi aspettano, è certo che sì, nel loro showroom di Strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.

0: le 14:02.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
5: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
6: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
6: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
6: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
6: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice,
6: dove i sogni diventano realtà.
7: Istituto Cestari Righi.
8: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
9: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
10: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
9: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
8: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
10: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
9: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
10: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
8: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
9: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
10: Istituto Cestari Righi.
8: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
11: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
12: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
11: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
12: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
11: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
13: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
14: Guida rilassato.
15: Affidati a Bergo.
13: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
14: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
15: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
13: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
16: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
17: A Monselice in via Piave.
16: Concessionario ufficiale
17: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
16: Cosa puoi trovare?
17: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
16: Punti forti.
17: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
16: Chi vince su tutti?
17: BL Auto by Campello Motors.
18: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Save Your Tears. Era il 2020, mentre Weekend, questo personaggio che si sta facendo le vacanze in questo periodo, no? Nel senso che è un po' che non si ripropone con qualcosa di veramente assolutamente vincente sotto il punto di vista musicale, probabilmente insomma si sta godendo i proventi dalle vendite della musica che nel frattempo ha fatto, cose assolutamente interessanti. Allora, a proposito di turisti, buone notizie per quanto riguarda Chioggia, sottomarina, Isola Verde, è un territorio che è conosciuto un po' per insomma da sempre un po' per i turisti morde e fuggi. In realtà le cose pare stiano un po' cambiando e Chioggia continua infatti a conquistare turisti e riconoscimenti, consolidando il suo ruolo di primo piano nel panorama ricettivo del territorio. I dati pubblicati dalla Regione Veneto nell'ultimo numero di maggio di Statistica Flash, curato dall'Ufficio Statistica Regionale e interamente dedicato al comparto turistico, fotografano una città in forte crescita nel 2025. Chioggia ha registrato un aumento del 12,1% dei turisti pernottanti rispetto all'anno precedente, posizionandosi tra i risultati più significativi a livello regionale. Hai capito? Insomma, le cose sicuramente possono cambiare, non esiste solo più, o perlomeno insomma qualcosa almeno sta cambiando dal mordi e fuggi.

0: Radio BCS. Primissima.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice. Logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
1: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
8: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Paola Iezzi, mancano però gli acuti di Chiara, un pochino. Paola Iezzi che ha messo evidentemente le mani avanti, dice: hai visto mai che non ritorni il periodo quello assolutamente triste con mia sorella? Dice: vediamo di aprire una nuova strada, vediamo se riusciamo comunque a rimanere sulla carreggiata e non perdersi. Insomma, in realtà il personaggio funziona musicalmente e sotto il punto di vista anche dello show, perché insomma si sta dando da fare, si è data da fare con i talent, eccetera, eccetera, eccetera. Brava comunque. 14:29, buon pomeriggio, è un pomeriggio da dedicare a Radio BCS innanzitutto, poi con me Giulio a tenervi compagnia e a farvi ascoltare il meglio per quanto riguarda la produzione musicale di tutti i tempi. In questo caso gli anni sono i 2000 e attenzione, Roy Paci e Aretusca. Questo è stato nel 2007 un grande compagno d'avventura per tutti noi, perché faceva parte integrante in pratica della nostra programmazione di quella stagione calda. Toda gioia e toda bellezza, questo era il titolo. Subito dopo invece avremo Mika con Rain a chiudere questo spazio dedicato ai 2K in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply.

0: Mika. E questo è Rain. Anche Mika si è dato da fare nei talent, infatti il fatto che parli bene l'italiano lo ha, devo dire, abbastanza molto agevolato per quanto riguarda la, insomma, le ospitate in giro per la televisione italiana. Questo che abbiamo ascoltato era l'appuntamento da dedicare a Simply the Best in collaborazione con la Carrozzeria Biasion, che assolutamente vi aspetta. Nessun vincolo assicurativo, polizza stipulato con il vostro assicuratore, è importante ricordarlo, potrà costringervi, facendovi pressioni, a riparare la vostra auto da in carrozzieri o da carrozzieri convenzionati. È importante questo, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi devono essere problematiche né per quanto riguarda i pagamenti dei sinistri o penali e varie che eventualmente vi venissero comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, perché è la carrozzeria con i suoi molteplici servizi che vanno dalla carrozzeria, ovviamente, ma poi c'è il gommista, il meccanico, il noleggio, poi c'è anche il soccorso stradale e ci sta pure anche questo, e vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipula di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Il servizio di soccorso stradale, poi qualora ne aveste bisogno, sarà gratuito se l'auto verrà riparata in sede alla Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina. Grazie a Carrozzeria Biasion, sempre un passo più avanti.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È

0: pacchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto. Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
9: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
8: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
9: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
8: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
9: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Radio BCS.
10: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
5: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
5: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando

c'era molta attesa intorno allo Star System per quanto riguarda questo fine settimana, era previsto ed è, insomma, si sta vivendo in questo momento tra Palermo e Bagheria il matrimonio di Dua Lipa con tanti ospiti e anche tante polemiche. Allora, ci sono i media inglesi che si stanno scatenando perché secondo me gli tira un po', cioè gli dà fastidio, sono invidiosi, avrebbero molto probabilmente preferito che il matrimonio avvenisse in i festeggiamenti avvenissero in qualche dimora, qualche palazzo storico inglese. In realtà le cose non sono andate in questo modo ed evidentemente Dua Lipa ha preferito la Sicilia, la calda Sicilia, per quelli che sono i momenti più importanti relativi al matrimonio. Dunque, le nozze di Dua Lipa nei luoghi della mafia. Il governatore della Sicilia Schifani dice un enorme danno d'immagine. Infatti, per Telegraph e Sun, due giornali che si occupano di notizie a volte anche abbastanza effimere, ma comunque hanno scritto: la festa avviene in ex covi della mafia siciliana. Il presidente della regione dunque ha risposto: la nostra terra associata ad uno stereotipo che non la rappresenta. E giustamente io chiederei anche i danni a questo punto. Perché hai visto mai? Insomma, a parte che il Telegraph e il Sun sotto questo punto di vista hanno qualche esperienza, perché la gente a volte a essere presa in giro non è che ci stia molto e quindi insomma si ribella. In questo caso vedremo come andrà a finire, però la realtà è che è evidente che gli inglesi perdere questa occasione per poter far sfoggio delle loro bellezze a livello monumentale probabilmente è stato uno smacco. Sapete cosa facciamo a questo punto? Ci dedichiamo alla buona musica ed in questo caso la musica è una canzone estiva ed è firmata da Annalisa. Quando

0: Punto, every little thing she does is magic, è il titolo del ricordo in questione. Loro erano naturalmente i Police, 1981.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: bellissimo.
1: Straordinaria musica di Police in quello che è lo spazio da dedicare agli indimenticabili, in collaborazione, giusto ricordarlo, con la Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con i suoi nuovi orologi Daniel Wellington e l'accessorio che vi svolta il look. La tendenza continua, lo ricordiamo, ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, e quindi vi farete riconoscere anche per questo. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano a Gioielleria Ballarin, che trovate in Viale Padova Sottomarina, con questo e tanto altro per regalarvi sempre una grande emozione.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Rial.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menù personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Rial.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
10: Guida rilassato.
13: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
10: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
13: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: L'Associazione Musica Chioggia presenta
15: Scuola di Musica.
14: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
15: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
14: violino, saxofono,
15: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
14: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
15: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
14: Associazione Musica Chioggia.
15: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
16: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
17: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
16: Il punto di ritrovo dei giovani.
17: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
16: Eurobar è Mora Mora.
17: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
16: Eurobar è Mora Mora.
17: Drink and food.
16: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
17: Gustati l'estate.
18: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Magnetic. Come il nome dell'olio, mi pare, per macchine, giusto? 15 e 12, buon pomeriggio, buon weekend naturalmente a tutti voi. Parliamo di coloro che insomma, hanno come compito quello di tenere assolutamente d'occhio le navi e rendere la navigazione sicura. Sto parlando della guardia costiera. Una nave mercantile battente bandiera di St. Kitts and the Nevis è stata sottoposta a ferma nel porto di Chioggia dopo che un'ispezione della guardia costiera ha evidenziato una serie di irregolarità ritenute incompatibili evidentemente con gli standard di sicurezza previsti dalle normative internazionali. I militari hanno condotto una verifica di port state control, procedura prevista dalle convenzioni internazionali per accertare il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione, tutela dell'ambiente marino, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio. Nel corso dell'accertamento sono emerse numerose carenze di natura tecnica, operativa e documentale, e quindi la decisione è stata presa ed è scaturita proprio da questo. Buon pomeriggio, questo è un fine settimana da dedicare alla buona musica, quella ad esempio di Lizzo, si intitola Rumors.

0: Com'era Shish? Mi ricordo qualcosa. Sono le 15:17, il pomeriggio che procede con quelle che sono anche le novità in fatto di musica, con Mick ad esempio. Questo è il nuovo, si intitola Beautiful Freaks, lo ascoltiamo infatti in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Parliamo di Planet Bike, che vi ha offerto l'ascolto. Arriva la primavera e quindi sbocciano le novità da Planet Bike, bici uniche speciali assolutamente da avere, lo ricordiamo. Scoprite le nuove proposte bici elettriche con motore più potente, l'autonomia che arriva fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenata, la bici che ha la trazione a cinghia e poi tanti altri modelli nuovi a vostra disposizione. Stefano e il suo staff vi aspettano per provare le bici elettriche, e poi il prezzo è super accessibile come sempre. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Arriva la primavera e arrivano anche le novità da Planet Bike.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno, tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro, un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta, sabato 6 Accademia Riga Combination, show, animazione e ballo, domenica 7 dalle 9 alle 12 Cuore Amico, screening gratuito e serata danzante con l'orchestra Stefano in Nevada, lunedì 8 serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
8: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
8: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande in tutto.
12: Rooftop.
13: Rooftop,
12: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina.
14: Rooftop. Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Smith su Radio BCS. Fatemi salutare chi questa sera andrà a divertirsi alla Sagra di Valli, e ne abbiamo, avrete immagino già sentito lo spot che dava appunto voce a Franco mentre per l'appunto parlava di questo evento che dà l'occasione a tutti voi di divertirvi in quel di Valli. Sono le 15.31 ed è anche il momento, giunto il momento giusto per dedicarsi all'ascolto di un paio di canzoni che hanno caratterizzato il decennio degli anni Ottanta. In pole position ritroviamo gli U2, ebbene sì, questa è stata una delle prime grandi eccezionali canzoni che hanno caratterizzato quel periodo, 1982, politicamente già subito chiaramente schierati, e insomma Sunday Bloody Sunday era un grido di dolore per un evento che è veramente tragico nell'Irlanda del Nord in quel periodo. Subito dopo invece John Hay Jazz, 1987, e questi sono stati e continuano ad essere, perché in giro continuano a cantare in quelle che sono le occasioni da dedicare alla musica degli anni Ottanta, proprio questo singolo intitolato I Don't Want to Be a Hero, ed è sicuramente interessante ritrovarli in questo spazio da dedicare agli anni Ottanta in Simply the Best.

0: Johnny Hey Jazz 1987. Beh, lo so che ognuno ha il proprio periodo che coincide molto spesso con la parte più giovane della propria vita, musicalmente parlando. Per quanto mi riguarda rimangono sempre gli 80, per altri evidentemente forse più giovani di me in qualche generazione poi preferiscono i 90 e altri invece i 2000, ed è proprio per questo che Radio BCS ha pensato di programmare questo appuntamento da dedicare per l'appunto alla musica degli 80, 90, 2000, e con piacere abbiamo fatto passare a questo punto le due canzoni degli anni 80. Questo in collaborazione, è giusto ricordarlo, con Super Coffee Shop, che è a vostra disposizione sempre colazione a casa come al bar. Da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, prezzi imperdibili e incredibili, e poi risparmio assicurato e gusto che è sempre garantito. Diamo un'occhiata ad un paio di proposte. Mocha d'Or, dunque macchina più holder, capsule più montalatte, il valore è di 154 euro. Lo potrete acquistare a 99 euro. E poi macchina più un pacco di caffè, invece di 99 euro ve lo fa pagare 59 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente in cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina. È facile da trovare. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
6: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
7: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
8: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
6: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
7: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
6: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
8: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
7: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
6: Istituto Cestari Righi.
8: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
9: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
10: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
11: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
12: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
13: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
12: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
13: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
11: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
13: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
14: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
15: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
15: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
14: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
15: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
14: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
15: E le golose coppe gelato.
14: Hush Café, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
15: Telefono 041 55 40 660.
14: Hush Café.
15: Hush Café, pronto per qualcosa di nuovo?
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
16: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Tomato by Claude.

0: 56 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

Lenny Kravitz con Ride. Sempre bello ritrovarlo. Allora, notizie che riguardano il Festival di Sanremo. Stefano De Martino si sta già dando da fare per quanto riguarda la prossima edizione. Sapete che sarà lui a dirigere il tutto, a presentarlo, insomma, sarà una occasione per dimostrare quello che vale sotto il punto di vista dello spettacolo, come presentatore e anche come organizzatore. Una grossa opportunità per Stefano De Martino, che ha annunciato in queste ore le date dell'edizione prossima di Sanremo, la 2027, che avverrà dal 16 al 20 febbraio. E quindi, insomma, già si prevedono quelli che sono gli impegni di questo personaggio che è nuovo a Sanremo e che immagino sarà chiamato a dare una performance particolarmente brillante, visto che, come si sa, è il primo, e quindi poi non si sa se riuscirà a ripercorrere i fasti di Amadeus o Carlo Conti, ma insomma nel frattempo comunque diamo conto di quelle che sono le sue decisioni per quanto riguarda la programmazione e l'organizzazione. Adesso con noi invece un personaggio femminile che a Sanremo ha fatto certo la sua apparizione. Sto parlando di Badam, Volevo capire, il featuring è di Marrakech.

0: Ecco, uno che a Sanremo potrebbe fare la sua porca figura è Michael Bublé. No, sto scherzando, in realtà insomma Michael Bublé è un crooner di quelli che potrebbe essere adatto non solo a Sanremo ma anche ad altri. Beh, Las Vegas è casa sua, voglio dire. Personaggio che piace molto anche in Italia. Everything è il titolo della canzone che del 2007 ha fatto la sua apparizione anche in classifica. L'ascoltiamo in Unforgettable.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Michael Bublé è parecchiamato durante il periodo natalizio. Lo facciamo ascoltare, meglio lo selezioniamo, meglio ancora, nel molto spesso nel periodo freddo dell'anno, ma in questo caso lo abbiamo rispolverato per l'occasione in Unforgettable. E noi in questo passaggio dobbiamo ricordare che la falegnameria Padoan rinnova la vostra casa con porte di design in vetro oppure alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoan e Stile Design vi aspettano al loro showroom, che trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.

0: Da un minuto sono le 16.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
5: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
4: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
5: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
4: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real,
9: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
12: Pizzeria Da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
12: La migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

minima di 18. I venti, per chi vorrà uscire in barca, i venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord-est, e il pomeriggio moderati e proverranno da est-sud-est. Mare poco mosso, siete avvisati, quindi sarà una giornata assolutamente strepitosa, tutta da vivere a Chioggia, Sottomarina e Isola Verde. Questa invece è Olivia D.

Madonna insieme a Sabrina Carpenter per l'occasione, featuring Sabrina Carpenter, che immagino sia stata assolutamente ben lieta di condividere questa esperienza con Madonna, un mito ormai della musica internazionale americana in modo particolare. 16:19, stavo dando un'occhiata a quelli che sono gli eventi di questo fine settimana, nella giornata di quest'oggi, questa mattina a Isola Verde si è disputata una partita di beach rugby, un po' come le immagini di Maverick e di di Top Gun, immagini nelle quali si vedevano questi baldi giovincelli, giovanotti meglio, baldi giovanotti, forzuti giovanotti, giocare con la palla ovale, e questa è praticamente, e potrebbe essere una rivisitazione in chiave tutta quanta nostra, è evidente. Bene, comunque, un buon divertimento in questo fine settimana che è da dedicare certamente alla musica di Radio BCS, i grandi successi come ad esempio questi.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Sabato 6, Accademia Rica Combinazione. Show, animazione e ballo. Domenica 7, dalle 9 alle 12, Cuore Amico. Screening gratuito. E serata danzante con l'orchestra Stefano in Nevada. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Spicy,
8: scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
6: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
5: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Si va con la musica dei 90 ad ascoltare Yayad con Vaya con Dios con Na Ne Na. Questo è il brano che apre questo appuntamento da dedicare al decennio dei 90. A chiuderlo invece avremo i Metallica, che insomma noto gruppo di musica hard rock, che però insomma ogni tanto la musica anche radiofonica l'hanno anche creata. 1991, Nothing Else Matter.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Metallica, anche loro in Simply the Best. Attenzione, dal 15 aprile è scattato l'obbligo delle gomme estive. Prenotate adesso il vostro cambio presso Roberto Gomme. Rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E non finisce qui. Con l'arrivo della nuova stagione andate a scoprire le nuove promozioni sui controlli completi, manutenzione e offerte su tagliandi, carichi dell'aria condizionata, che adesso comincerà a far caldo. Non aspettate l'ultimo momento. Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, presso la carrozzeria Biasion. Roberto Gomme, semplicemente il migliore.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro!
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci.
5: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta
9: Scuola di Musica.
8: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
11: Amore, non siamo a teatro.
10: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
11: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
11: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
11: Pasticceria Ceolin.
10: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
12: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
13: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
12: L'adoro.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbina

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

0: Bruno Mars, Rinsky Doll.
1: Eccolo qui, il buon Bruno. È uno di quegli artisti che si piazzano bene come resident per quanto riguarda Las Vegas, insomma sono molto quotati proprio perché riescono a riempire il palcoscenico, a fare spettacolo con poco, basta evidentemente la loro presenza e la loro voce assolutamente azzeccata, sia per le cose dolci come e melodiose, così come la canzone che abbiamo appena ascoltato, sia per quanto riguarda anche le canzoni che servono evidentemente anche per ballare. Un buon pomeriggio, sono ormai pochi minuti che ci separano dai saluti. Io sono Giulio, tornerò domani a partire dalle 9, vi aspetto chiaramente per quello che sarà lo spazio da dedicare al buongiorno. Avremo modo ancora una volta di rimanere insieme ai grandi successi come quello di adesso che ascoltiamo di Jovanotti insieme ad Alfa, si intitola Buon Vento.

0: nella interpretazione di Zucchero, c'è chi la preferisce nella versione originale dei Genesis. Lui ogni tanto, però insomma, quando le canzoni gli piacciono tanto, insomma, non manca nel riproporle in chiave tutta sua, e questo è evidentemente il caso. Arriviamo al giro di boa e dunque ai saluti, facendo ascoltare quello che è stato nel 2004 un successo a metà fra lo straniero e l'italiano, perché la canzone in realtà è un successo cantato in inglese e però riproposto dai Blu in chiave italiana, a metà diciamo. A chi mi dice è il titolo della canzone, Breath Easy è la versione inglese.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Parliamo di DJ Ilaria Ballarin, che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look, la tendenza continua, lo ricordiamo, ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sin da sia per lui che per lei. E inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, vi avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano da Gioielleria Ballarin in Viale Padova Sottomarina con questo e tanto altro per regalarvi sempre un'emozione. Vi saluto, vi auguro una buona serata, divertitevi, ci si ritrova domattina alle 9 per il buongiorno.

0: 17:03. Ciao da Giulia Mateni. Ciao.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail @centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina.

0: 800 500.
1: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
2: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
2: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
3: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
2: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
5: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
2: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
2: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
2: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande in tutto.
11: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
12: Mia nonna.
11: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
12: Mia nonna.
11: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
12: Facile! Ferramenta Sassariolo.
11: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
12: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
15: Una città. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Copacabana. Oh mamma mia, che bella giornata di sole. Sono stato un po' al sole, devo dire che si sta molto bene, è un sole caldo dopo naturalmente la pioggia della notte. È ritornato il sole con una giornata veramente meravigliosa, un sabato del 6 di giugno con Radio VCS. Anche oggi ci siamo, buon pomeriggio naturalmente a tutti quanti. Io sono Monica Laurenti, vi terrò compagnia per le prossime ore in questa giornata di sole, dove ci starebbe bene anche in spiaggia o no? Ma ci rifaremo domani, non c'è problema. Allora, c'è una bella novità con Carol J, viaggiando per il mondo, viaggiando per il mondo con Manu Chao. Naturalmente le novità vi vengono proposte da Planet Bike. Noi naturalmente vi facciamo sentire le canzoni nuove qui da Radio VCS. Planet Bike invece, che si trova in Viale Mediterraneo Sottomarina, vi propone le novità in fatto di e-bike. Nuove belle bici elettriche, nuove proposte per l'estate 2026, bici con un'autonomia fino a 100 km. Ve lo ricordiamo ogni giorno, naturalmente vi ricordiamo che hanno le frecce direzionali, che hanno lo stop di frenata, ci sono le bici a cinghia, così non cade la catena. Ma la cosa bella da Planet Bike è che la vostra bici ve la potete pagare tranquillamente senza stress, quindi tranquillamente ogni mese a rate, quindi pian pianino ve la pagherete senza stress e problemi. Planet Bike a Viale Mediterraneo Sottomarina vi aspetta.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.
3: Out Now.
1: Out Now.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Sabato 6, Accademia Riga Combinazione. Show, animazione e ballo. Domenica 7, dalle 9 alle 12, Cuore Amico. Screening gratuito. E serata danzante con l'orchestra Stefano in Nevada. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Un mare di sapore dal mare.
0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: Special Edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

primo che ascoltiamo, il primo successo, perché è stata una canzone insomma importante di Necca, almeno stavolta, subito dopo La camicia nera, La camicia negra, Juan.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice,
4: dove i sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
11: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
10: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
11: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
11: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
11: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
13: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
13: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
15: Hotel Real.
16: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
14: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
16: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
15: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
14: Informati 041 49 26 21.
15: Hotel Real.
16: La magia di un evento nello scenario perfetto.
17: Tomato by Clodia.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti.

Sicilia Schifani dice è un enorme danno d'immagine per Telegraph e il Sun. La festa avviene in ex covi della mala siciliana, il presidente della regione, la nostra terra associata ad un stereotipo che non la rappresenta, pensate un po'. Quindi il matrimonio da favola dell'anno di Dua Lipa e Callum Turner, che si preparano a prendere possesso di una ex roccaforte di Cosa Nostra per 3 giorni di festeggiamenti. A scrivere questa frase in riferimento al paese di Bragheria, dove è previsto il ricevimento della coppia, è il celebre quotidiano britannico Telegraph. Anzi, inizialmente nell'articolo originario il giovane aveva scritto il covo della mafia, per poi correggerlo con ex solo successivamente, frase che ha subito innescato una lunga scia di polemiche che ha portato all'intervento anche il presidente della regione, appunto Sicilia, Renato Schifani. Danno d'immagine enorme per la Sicilia e i siciliani, questo è il duro commento appunto del presidente della regione Schifani, appunto.

0: naturalmente il futuro marito. A fargli eco c'è anche infatti il tabloid Sun, che è intitolato così: Sole, mare, sopranos, il passato brutale dell'isola amato appunto dalle star. Dua Lipa quindi che si sposa nel covo della mafia, e noi andiamo avanti, è tempo di Unforgettable con Falegnameria Padoan, ci sono le Pussycat Dolls.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: doncia, le Pussycat Dolls. Questo era l'Unforgettable delle 18 con Falegname Media Paduana e Stile Design. Naturalmente ricordatevi che ci sono gli incentivi, perché ci sono dei serramenti molto belli, serramenti vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finture di tendenza da Falegname Media Paduana e Stile Design, quindi sistemate la vostra casa con dei serramenti veramente eccezionali. Li trovate in strada Madonna Marina a Sottomarina, naturalmente a partire da lunedì. Vi do l'ora esatta, le 18 precise, tra poco.
1: Centro Veneto Energie,
2: l'energia che muove il Veneto da 60 anni,
1: adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
8: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
7: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
9: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
7: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
10: Carlo, voglio la cucina nuova.
11: Se ci pensiamo.
10: Carlo, voglio il salotto nuovo.
11: Sì, ci pensiamo.
10: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
11: Subito.
12: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
13: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
10: Carlo, andiamo!
14: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
15: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
14: inferriate, ringhiere,
15: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
14: portoni scorrevoli industriali,
15: strutture per parcheggi coperti modulari,
14: strutture e macchinari inox per littica,
15: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
14: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
15: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
14: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
16: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
17: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
16: Gabbiano 2, I love you. Anna
18: Michael. Una città? pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

insieme ad Harry Styles. Allora, prima si parlava un attimino del matrimonio, delle nozze di Dua Lipa, appunto in Sicilia. Sapete il costo del matrimonio? 268 milioni di euro. Ripartiti tra benefici diretti, indiretti, indotti di filiere di destination brand, ovvero il valore che si genera grazie alla visibilità. Quindi 268 milioni per la Sicilia, grazie naturalmente al matrimonio di Dua Lipa. Noi adesso ce la sentiamo, questa è Hallucinate versione remix.

0: Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova. Piazza.

0: Una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: E voi siete romantici? Anche voi guardate il cielo? Tommaso Paradiso dice che i romantici guardano il cielo, ma sicuramente sì, soprattutto insomma quando quando è la notte di San Lorenzo, no? Quando ci sono le stelle cadenti, ed allora sì che guardiamo tutti quanti il cielo. Era Tommaso Paradiso. C'è Simply the Best, successi 80, Funny and Cannibals, She Drives Me Crazy, subito dopo la bellissima The Captain of Her Heart dei Double con Carrozzeria Biasione, che naturalmente ricorda: in caso di incidente non avrete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Naturalmente nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, con i suoi molteplici servizi vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: assaggia la nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
6: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
5: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Tic, tic.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
8: Tic, tic.
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

Questa mi piace canticchiarla, Buon pomeriggio, come va? Tutto bene? Ma sicuramente sì, dai. Mettiamo anche questa di Gaia che ci piace troppo, si chiama Bossa Nostra.

accise su benzina e gasolio, questo lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano domenica 7 giugno e termineranno appunto il 3 luglio. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Per il gasolio il taglio viene quindi ulteriormente dimezzato, dagli attuali 10 centesimi, 12,2 contando anche l'IVA, a 5 centesimi, 6,1 centesimi con l'IVA. Quindi le accise sulla benzina e sul gasolio ovviamente sono state prorogate fino al 3 di luglio. Andiamo avanti, c'è anche J Balvin, ritorniamo indietro nel tempo con una canzone che abbiamo spesso sentito, 2016, questa

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Che dolcezza infinita, con una bellissima canzone, un bellissimo successo naturalmente della mitica Kool & the Gang. Questa si chiamava Too Hot. Per quanto riguarda l'Unforgettable delle 19, con Gioielleria Ballarina che vi aspetta in Viale Padova come sempre per regalarvi un'emozione. Gioielleria Ballarina che propone i nuovi orologi Daniel Wellington. Ricordiamo che la tendenza continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bella occasione. Da Gioielleria Ballarina, come sempre, regalatevi un'emozione in Viale Padova a Sottomarina. Vi do l'ora esatta, buon pomeriggio. Sono le

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
1: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
4: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
1: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
4: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
1: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
4: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
4: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
9: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo,
10: la migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
12: Una città.
13: Chioggia.
12: BCS.
13: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: bella solare questa di Fred De Palma che abbiamo appena sentito, e adesso ritorniamo ancora una volta ad occuparci di novità per quanto riguarda le canzoni nuove che vi facciamo sentire ogni due ore con Hate That I Made You Love Me, la nuova canzone di Ariana Grande con Planet Bike, il pianeta della bici elettrica, e non solo, perché ricordiamo da Planet Bike trovate anche le bici tradizionali, ma in particolar modo ricordiamo Planet Bike propone delle novità in fatto di bici elettriche, di bike, sono delle bici veramente eccezionali, abbiamo già ricordato più volte che ci sono le bici a cinghia, così non cade la catena, e poi queste bici che hanno un'autonomia fino a 100 km, complete di tutto, con le frecce direzionali, lo stop di frenata, il motore più potente rispetto alle altre, insomma Planet Bike vi propone veramente delle e-bike eccezionali. Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Sabato 6, Accademia Riga Combination. Show, animazione e ballo. Domenica 7, dalle 9 alle 12, Cuore Amico. Screening gratuito. E serata danzante con l'orchestra Stefano in Nevada. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
6: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
5: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
6: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
5: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
6: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
11: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
12: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
13: A Monselice in via Piave.
12: Concessionario ufficiale
13: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
12: Cosa puoi trovare?
13: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
12: Punti forti.
13: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
12: Chi vince su tutti?
13: BL Auto by Campello Motors.
14: Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
14: rivisitate in chiave moderna.
15: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
14: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Serena Brancale non scherza in fatto di ritmo, mamma mia. Al mio paese. Allora, Simply the Best con due successi anni 2000, Marco Mengoni, Non passerai, subito dopo Paolo Nutini con Candy.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
9: Dai, assaggia questa.
10: L'adoro.
9: E questa?
10: Divina.
9: Ma quanto sei golosa.
10: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
9: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
10: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: Pasticceria Ceolin.
10: L'adoro.
11: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
12: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
11: Il punto di ritrovo dei giovani.
12: Ogni domenica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
13: Eurobar è Mora Mora.
12: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
13: Eurobar è Mora Mora.
12: Drink and food.
13: Lungomare Adriatico sottomarina.
12: Gustati l'estate.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Tic, tic.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
16: Tic, tic.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

insieme a Martin Garrix. Screaming 19:45, io a questo punto me ne vado, vi saluto circa 10 minuti prima questa sera, naturalmente vi auguro una buona serata. Quante sono le persone che lavorano questa sera? Tantissime! Pizzerie e ristoranti sono full al completo, buon lavoro! Ci sentiamo lunedì da Monica Laura.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: C'è

0: Ricetta, tutti i giorni a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
1: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
6: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
1: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
0: Gabbiano 2, I love you.
2: Anna Maicore.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
4: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
11: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
10: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
11: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
10: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
11: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina. Nessuno
10: di giù. Pizzeria da Leo,
12: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa.
12: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
10: la migliore,
12: ma che te lo dico a fa.
10: Ma che te lo dico a fa.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque, ovunque.
15: Scarica l'app di Radio BCS.
16: Potrai ascoltare Radio BCS

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle, a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
0: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È Cicchetto.

0: altri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger e i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
10: rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app

si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la

0: domani dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS.
1: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
1: Radio BCS.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.